0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Tutte le

Saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate. Le corse a casa dopo il mare. Le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino

mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: I protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
1: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Da Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Be-

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri sera a Padenghe sul Garda. Per cause in corso di accertamento, una Tesla e una moto Custom sono entrate in rotta di collisione all'altezza dell'West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull'asfalto ad alcuni metri di distanza. Immediata la chiamata al 112 e l'arrivo sul posto di diversi mezzi, compreso l'elisoccorso. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni e per questo è stato trasferito in volo all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. La prognosi è riservata. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento l'unica persona iscritta nel registro degli indagati. La procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Casto e Bione al termine della gara speciale del Rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore di 63 anni Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della polizia stradale e di Salò, intervenuti il prima possibile sul posto del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada e aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo della prova. Un incendio ieri pomeriggio è divampato sul monte di Capriolo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo e i volontari della protezione civile dell'antincendio boschivo di Paratico, Erbusco e Cortefranca. Sul posto anche un elicottero per contribuire alle operazioni. Un'operazione necessaria vista la portata del rogo. Sono andati in fiamme circa 6.000 metri quadrati di bosco. Il rogo ha interessato il bosco sul versante destro del sentiero che porta al Monte Alto, a poche centinaia di metri dalla chiesetta degli Alpini di Capriolo, dove già lo scorso luglio i soccorsi erano intervenuti per spegnere il fuoco che aveva divorato le sterpaglie e una porzione di vigneto. Ancora ignote le cause del rogo. Memoria, responsabilità e difesa della democrazia sono stati questi i temi al centro del raduno del Mortirolo, la commemorazione delle storiche battaglie organizzata sabato mattina dal coordinamento provinciale dell'associazione Fiamme Verdi alla chiesetta di San Giacomo. L'appuntamento, tradizionale momento di ricordo dei combattimenti partigiani sul Mortirolo, ha assunto quest'anno un valore particolare vista la ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica e del primo voto a suffragio universale. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ed eccoci tornati nel nostro consueto spazio. Buongiorno Brescia, sono Alex Rusconi. Da qui, da adesso in poi, per tutto l'anno vi tengo compagnia in questa che è la mia fascia oraria originale, ovvero quella di Buongiorno Brescia, dalle 7 alle 10 tutte le mattine, da lunedì al venerdì, con la musica e l'informazione di Radio Brescia 7. Noi non ci siamo in realtà quasi mai salutati, sono rimasto lontano dalla radio soltanto una quindicina di giorni, ma già settimana scorsa ero in diretta, seppure in un'altra fascia, ma da oggi riparte il palinsesto ufficiale di Radio Brescia 7 con le voci che già ben conoscete e con una novità. Avete sentito il promo, il nuovo programma di Fabrizio Valli che parte oggi alle 13. Ne parliamo di linea diretta, ne parliamo questa mattina, così vi spiego bene che cosa farà Fabrizio Valli. Per il resto le voci sono quelle davvero che amate da molto tempo. Dopo di me Maddalena Damini con il magazine, alle 14 Brio con il suo Brio Radio Show, alle 15 Andrea Lombardi con il Free Pass, poi gli Armadilli e Tony Biemmi con Forever Young, con il supporto di Ruggero Tavelli. Va detto che il palinsesto è praticamente quasi come quello dell'anno scorso. Perché? Perché squadra che vince non si cambia, e so che voi ascoltatori siete affezionatissimi alle voci di Radio Brescia 7. Va bene, ieri anche il giornale di Brescia ha dedicato una pagina intera al nuovo palinsesto della radio e alle voci della radio. Grazie di cuore agli amici del giornale di Brescia. Noi tra poco, comunque, come ogni giorno, ci ritaglieremo anche uno spazio per leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Per il resto, musica di ieri, di oggi, italiana, internazionale, quella che seleziona per voi Fulvio Marini ogni mattina, e poi l'informazione, quella locale che è già iniziata, alle 7, ad ogni ora esatta c'è l'informazione locale, alla mezz'ora dalle 8:30 quella invece dall'Italia e dal mondo. E poi quale ingrediente manca? Quello più importante, ovvero la vostra preziosa presenza. Quindi chiedo a tutti voi che ci state ascoltando di ritagliarvi qualche secondo per scriverci un messaggio al numero WhatsApp 334 907 9007. Mi raccomando, mi aspetto la vostra partecipazione, anche soltanto per salutarci stamattina che ripartiamo alla grande con Buongiorno Brescia. Sono le 7:14 minuti, oggi è lunedì 7 settembre 2026. La voce che sentite è quella di Alex Rusconi.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
5: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Torniamo anche con lo spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia, che ogni giorno a quest'ora, alle 7.20, 7.22 circa, vi tiene compagnia per darvi una panoramica su quelle che sono le notizie principali del giornale. Poi potete andarvelo serenamente a comprare in edicola, se amate come me la versione cartacea, oppure leggerlo sul sito www.giornaledibrescia.it, dove trovate la versione digitale integrale per gli abbonati, oppure le notizie principali sempre gratuite per tutti sul sito, così come gratuita è la app del GDB che vi invito a scaricare. Con l'app leggete le notizie, guardate le notizie perché c'è l'ultima edizione del TG di Teletutto a disposizione, e poi ascoltate Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciano ovunque voi siate. In tantissimi quest'estate avete usato l'app del GDB per ascoltare Radio Brescia 7 anche in vacanza, ci arrivavano un sacco di messaggi e dei vari luoghi di villeggiatura, grazie di cuore. Giornale di Brescia di oggi, lunedì 7 settembre. Guerre e ultradestra, l'Europa è in bilico. L'AfD sbanca la Sassonia e mette alle strette il governo tedesco. Vannacci sposta la destra nella spalla di Paolo Corsini, dedicata agli scenari. Appunto, Vannacci sposta la destra nel segno del radicalismo. E poi notizie che non ci piace leggere ma che dobbiamo fare, insomma. Dopo la tragedia a Rally Mille Miglia, altri 4 morti in Italia, indagato per omicidio colposo il pilota che ha travolto lo spettatore a Bione, ma purtroppo non è stato l'unico incidente mortale di questo weekend. In 2 anni il castello cambia volto e studia lo sfratto per le auto. Il piano aria e clima stanzia 1,1 milioni, venerdì inizia il confronto sulla sosta. E sì, perché sembra che si vogliono togliere proprio completamente le auto dal castello per quanto riguarda il piano aria e clima. Alpini e Fiamme Verdi, domenica nel segno di memoria e libertà. Penne nere in Guglielmo, Anpi al Mortirolo, pensando alle sfide presenti e future. Rosa e la 100 miglia, vince la piccola Lulu, anche il premio GDB al femminile con Elena Formoso. E la 100 miglia delle donne e delle sorprese, questa 76esima edizione della regata del Garda, incorona l'UFO 22, timonato dalla veronese Tea Faoro, premio GDB per il primo skipper provinciale alla gavardese, appunto Elena Formoso. C'eravamo anche noi, avete seguito la diretta venerdì dalla 100 miglia con Ruggero Tavelli e con Maddalena, che ha condotto un bellissimo talk show. Dove ci sono le cose che contano, Radio Brescia 7 c'è sempre. Calcio Serie C per quanto riguarda la fotonotizia: Union Brescia, tabù, derby sfatato, Dese KO a testa alta. La partita è finita 1-0 per l'Union Brescia contro la neopromossa in Serie C, il Desenzano, a cui comunque vogliamo bene perché quest'anno seguiremo anche il Desenzano oltre al Lume e all'Ospitaletto e all'Union Brescia, perché è una Serie C ricca di bresciane. Va bene, 3 su 3 ragazzi, e 3 partite su 3 vinte dall'Union Brescia in questa prima parte di campionato, complimenti. Si va avanti adesso con la musica, sono le 7:25 su Radio Brescia 7, ci ascoltiamo la voce di uno dei più grandi cantautori italiani, parliamo di Francesco De Gregori con il suo Agnello di Dio, e tra poco iniziamo a leggere anche i vostri messaggi arrivati al 334 907 9007.

Moving to the Sun alle 7:32 minuti su Radio Brescia 7. Allora c'è Fede che mi scrive: finalmente hai ripreso anche tu con le levatacce mattutine. Va bene, bentornato Alex con un cuoricino. Grazie Fede, naturalmente è così, ho ripreso anch'io con le levatacce, perché fino a ieri insomma ho avuto la possibilità di svegliarmi un pochino più tardi. Però vi devo dire la verità, settimana scorsa che mi svegliavo più tardi, iniziavo alle 9, trovavo un sacco di traffico la mattina. La cosa bella di svegliarsi presto è che non si trova in giro nessuno, quindi quando io parto e arrivo qui in radio, in auto, mi fermo anche al bar a bere il caffè, non c'è nessuno, c'è una pace. Io adoro infatti questa fascia oraria e devo dire la verità, non è un sacrificio svegliarsi presto. Buongiorno Brescia, ciao Alex, pronti a ricominciare e pronti via. Ciao da Silvana e Ugo, che ringrazio, sempre presenti, fedelissimi Silvana e Ugo. Ciao Alex, bentornato e buongiorno Brescia, weekend all'insegna di concerti PU e il volo, buon lavoro, ciao Massimo e forza Brescia. Massimo ci ricorda che è stato un weekend con dei concerti pazzeschi, effettivamente sabato sera i PU hanno come sempre spaccato, anche il volo, però il volo sono ragazzi giovani, invece i PU non sono giovanissimi ma hanno un'energia pazzesca, sono la dimostrazione che l'età è proprio soltanto un numero scritto sulla carta d'identità, per il resto poi si resta sempre giovani e sempre energici come loro, che hanno emozionato, fatto ballare, fatto cantare Piazza della Loggia sabato sera. Ne parleremo e magari questa mattina ci ascolteremo anche un branettino dei PU, lo metto sempre volentieri. Adesso invece rimaniamo in atmosfera estiva con il singolo estivo che ci ha fatto compagnia, quello di Iram.

pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte.

0: opportunità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Ed eccoci nello spazio meteo delle 7.45 puntuali, ripartiamo da oggi e naturalmente domani e venerdì avremo con noi anche Riccardo Paroni per dare un'occhiata più ampia a quelle che sono le previsioni del tempo di giorno in giorno. Oggi invece ringrazio Marco Borgogni che mi ha procurato il bollettino di questo lunedì 7 settembre, naturalmente sempre in collaborazione con meteopassione.com. Vediamo un po' che cosa succede. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori con locali addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi. In serata nuvolosità a carattere sparso con possibilità di locali rovesci sul settore alpino. Venti deboli o moderati settentrionali in quota, deboli orientali al piano, temperature massime stazionarie senza variazioni di rilievo. Tradotto, anche oggi farà caldo senza precipitazioni.

0: E nel pomeriggio appunto una temperatura importante e che poi si rinfresca la sera e il mattino. Devo dire che la mattina e la sera si sta bene, il pomeriggio invece fa caldino. Siamo nel mese di settembre comunque, quindi non preoccupatevi che ondatone di caldo tipo luglio e agosto non dovrebbero più arrivarne. E sarà comunque un autunno molto caldo secondo le previsioni. Domani magari ne parliamo e approfondiamo questa cosa insieme a Riccardo Paroni, sempre a quest'ora. Quindi domani alle 7:45 torna il meteo.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Matt Mufflan in via Serravello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più. Let's go.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri sera a Padenghe sul Garda. Per cause in corso di accertamento, una Tesla e una moto custom sono entrate in rotta di collisione all'altezza del West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull'asfalto ad alcuni metri di distanza. Immediata la chiamata al 112 e l'arrivo sul posto di diversi mezzi, compreso l'elisoccorso. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni e per questo è stato trasferito in volo all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. La prognosi è riservata. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento l'unica persona iscritta nel registro degli indagati. La procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Casto e Bione al termine della gara speciale del Rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore di 63 anni.

0: Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della Polizia Stradale di Salò, intervenuti il prima possibile sul posto del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada e aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo della prova. Un incendio ieri pomeriggio è divampato sul monte di Capriolo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo e i volontari della protezione civile dell'antincendio boschivo di Paratico, Erbusco e Cortefranca. Sul posto anche un elicottero per contribuire alle operazioni. Un'operazione necessaria vista la portata del rogo. Sono andati in fiamme circa 6.000 metri quadrati di bosco. Il rogo ha interessato il bosco sul versante destro del sentiero che porta al Monte Alto, a poche centinaia di metri dalla chiesetta degli Alpini di Capriolo, dove già lo scorso luglio i soccorsi erano intervenuti per spegnere il fuoco che aveva divorato le sterpaglie e una porzione di vigneto. Ancora ignote le cause del rogo. Memoria, responsabilità e difesa della democrazia sono stati questi i temi al centro del raduno del Mortirolo, la commemorazione delle storiche battaglie organizzata sabato mattina dal coordinamento provinciale dell'associazione Fiamme Verdi alla chiesetta di San Giacomo. L'appuntamento, tradizionale momento di ricordo dei combattimenti partigiani sul Mortirolo, ha assunto quest'anno un valore particolare vista la ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica e del primo voto a suffragio universale. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: È stato in rotazione con ben due singoli giovanotti e va detto Buon Vento insieme ad Alfa che ci ha accompagnato in questa estate 2026, ma anche questa DNA, laddove giovanotti in questo caso duetta tra virgolette con Gabri Ponte. È il brano che ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo lunedì 7 settembre. Sono le 8:11, sempre qua in diretta su Radio Brescia 7. Saluto Roby Iveco, buongiorno, che mi manda la sua buona giornata e buona settimana, ma anche a te naturalmente, unitamente al buon lavoro. In tanti di voi ci ascoltano al lavoro, sono rimasti orfani magari settimana scorsa perché c'è molta gente che ascolta proprio la primissima ora di Buongiorno Brescia, poi inizia a lavorare, inizia a fare le proprie cose. Settimana scorsa iniziavamo alle 9, chissà quanti ascoltatori mi sono perso, ma sono tornato e mi fate sapere se mi aspettavate, se mi ascoltate la prima ora, dai, fatemelo sapere al 334 907 9007. Intanto è arrivato anche il messaggio audio del nostro zuccone Gianluigi Zucca, eccolo!
1: Alex, buongiorno, buon lunedì, ciao! Dai che si riparte e si ritorna quasi alla normalità. Dove si va oggi al mercato? Si va! Tanti e sono i mercati perché gli amici che mi scrivono sono veramente in tanti adesso nella provincia di Brescia. A Calvisano, a Montirone, a Moniga, a Castenedolo, a Rovato, a Sirmione, Pozzolengo, Paderno, Franciacorta, Monticelli Brusati a Brescia, il mercato agricolo di Campagna Amica, che è un bellissimo, bellissimo mercato dei prodotti agricoli bresciani. Buona giornata, ciao, buon inizio settimana, fotonico, ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby.
0: Meno male che c'è il nostro Zuccone con i suoi mercati. Saluto anche Marco Daghedi, buongiorno Alex, bentornato, grazie di cuore Marco, resta anche tu, mi raccomando, ben sintonizzato qui sulle frequenze di Radio Brescia 7.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Nuova cumbia! E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato! Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single! Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta! La prima serata di prova è gratuita! Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze!
2: Io di più! Raga, time out!
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te e il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: stadio è la nostra vittoria. Il Brescia siamo noi, forza Brescia, è un messaggio che è arrivato adesso. Eh sì, ragazzi miei, ieri grande partita del Brescia contro il Desenzano, ha vinto l'Union Brescia per 1-0, ma complimenti anche agli amici del Desenzano, anche perché pensiamo a questa squadra neoeletta in Serie C, chissà quanti tra i giocatori del Desenzano erano emozionati di giocare contro l'Union Brescia. Uno sicuramente sì, perché io conosco un giocatore del Desenzano, non vi dico chi, che era emozionatissimo al pensiero di scendere in campo contro l'Union Brescia, quindi c'è stato un po' anche di soggezione forse. Fatto sta che il Brescia ha vinto, l'Union Brescia vince 3 partite su 3 nelle prime 3 di campionato, e poi ha vinto anche la partita di Coppa Italia contro la Gianna Erminio, e lo ricordiamo in settimana. Va bene, forza Brescia. Naturalmente vi ricordo che noi siamo la radio ufficiale e che tutte le partite dell'Union Brescia le potete seguire qui su Radio Brescia 7 con la radiocronaca in diretta di Michele Iacobello.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari.

0: del collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.

0: Commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Sorry, scusa, lo siento. Alle 8:43 minuti, sempre in diretta su Radio Brescia 7. Come già detto, da oggi ricomincia la programmazione ufficiale, quella di Radio Brescia 7, con tutte le voci che tornano al loro posto. Dopo di me Maddalena Damini, poi ci sarà naturalmente Brio, Andrea Lombardi, Pinguini, Tony Biemmi. Queste le riconferme, ma c'è anche una novità, perché da oggi alle 13 parte un nuovo programma, Linea Diretta, condotto da Fabrizio Valli. La prima mezz'ora addirittura in simultanea.

Su Radio Brescia 7 e anche Teletutto per parlare di calcio a 360 gradi dall'Union Brescia, quindi si parlerà della Serie C, non solo Union Brescia ma anche le altre tre squadre bresciane in C, ma anche le competizioni europee, la nazionale, insomma il calcio davvero visto da ogni punto di vista con un ventaglio di informazioni molto ampio con la competenza che da sempre Fabrizio Valli ha su questo argomento. Fabrizio, sono tantissimi anni che su Teletutto e su Radio Brescia 7 parla di questi argomenti. Ecco, questa volta lo farà ma con una novità, cioè interagirà con degli ospiti in studio o collegati e con gli ascoltatori. Quindi anche voi, se avrete voglia, potrete collegarvi con Fabrizio Valli intervenendo in diretta al numero 030 28 84 544 oppure il numero WhatsApp 334 907 9007. Appuntamento oggi alle 13 per il debutto di questo nuovo programma Linea Diretta condotto da Fabrizio Valli. E per il resto, come detto, insomma, i programmi saranno quelli che conoscete: Maddalena Damini con il suo magazine dalle 10 fino alle 13. Oggi peraltro alle 12 il Magazine TV proporrà non soltanto un grande ospite che poi vi dirò, ma anche il nuovo studio televisivo, quindi non perdete questo appuntamento.

sempre attivo, lo sapete, il numero 334-907-9007, che è un numero WhatsApp, quindi non soltanto potete mandarci dei messaggi, ma se avete voglia, come fate spesso, anche delle fotografie, delle immagini, dei bannerini, delle cosucce carine, insomma, fatelo. Chiaramente quelli non li possiamo condividere con gli ascoltatori, me li guardo io e cerco di in qualche modo trasmettere anche agli ascoltatori quello che mi avete inviato. Se volete potete anche mandarmi le foto delle vostre vacanze, non troppe però, mi raccomando, 2 o 3 fotine, magari con qualche commento, li commentiamo insieme, mi raccontate dove siete stati, cosa avete visto di bello, come è stata questa estate 2026, se siete stati in vacanza o magari anche se siete stati a casa, perché anche rimanere in città in qualche modo, ma non andare a lavorare, è una forma di vacanza, è una forma di rilassamento. Peraltro nel mese di agosto ci sono stati anche tutti i musei gratuiti in città e in tantissimi bresciani ne hanno approfittato per farsi un po' di cultura, per conoscere meglio la propria città, proprio nell'anno, nel compleanno del ritrovamento della Vittoria Alata, che è l'oggetto, il monumento, la statua più importante della nostra storia culturale, che appunto quest'anno festeggia i 200 anni dal ritrovamento. Ne ha 2000 di anni, quella statua lì, però esattamente 200 anni fa, nel 1826, venne ritrovata, e a margine della festa per la Vittoria Alata ovviamente hanno fatto festa tutti i musei e tutti i comparti culturali della città in questo mese di agosto, ma non bisogna fermarsi qui, si va avanti. Adesso peraltro c'è anche questa garettina per cercare di portare la Valle Camonica a vincere il titolo di capitale della cultura 2029. C'è Lizza la Valle Camonica, ma c'è Lizza anche il lago di Garda. Vediamo cosa succederà. Fatto sta che la nostra città, la nostra provincia, per un motivo o per l'altro, sono sempre un po' al centro del mondo, e questo ovviamente ci piace.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità.

0: Alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 9.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento l'unica persona iscritta nel registro degli indagati. La Procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Casto e Bione al termine della gara speciale del rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore 63enne Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della polizia stradale di Salò, intervenuti il prima possibile sul luogo del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada, aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo. Incendio ieri mattina a Flero, in un parcheggio in via Quinzano. È qui che i vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere il rogo che ha coinvolto due furgoni e tre auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verola Nuova. Ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista. Memoria, responsabilità e difesa della democrazia sono stati questi i temi al centro del raduno del Mortirolo, la commemorazione delle storiche battaglie organizzata sabato mattina dal coordinamento provinciale dell'associazione Fiamme Verdi alla chiesetta di San Giacomo in territorio di Monno. L'appuntamento, tradizionale momento di ricordo dei combattenti partigiani del Mortirolo, ha assunto quest'anno un valore particolare vista la ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica e del primo voto a suffragio universale. Terza vittoria su tre per il Brescia, che al Rigamonti batte di misura il Desenzano. L'1-0 è firmato da Vincent De Maria. Finale con il brivido per l'Union, che perde nuovamente per infortunio Marras. Biancazzurri a punteggio pieno in classifica insieme al Cittadella. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Alfa insieme a Gigi D'Alessio con questa Genova e Napoli, un insolito gemellaggio non soltanto tra città ma anche tra due artisti molto diversi tra loro. Ma va detto che Alfa è talmente eclettico che dopo il duetto con Jovanotti si può permettere anche questo bellissimo connubio con Gigi D'Alessio. Ci ha portato alle 9:12 minuti, quindi nella terza ora di Buongiorno Brescia in questo lunedì 7 settembre. Continuate a rimanere con noi, continuate a scriverci al 334 907 9007, che è il numero WhatsApp che potete usare sempre per mettervi in contatto con Radio Brescia 7.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi prendono!

0: incazzano.
1: Coach, ma cosa dice?
0: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quelle di Un canto d'amore, che è il titolo di questa bellissima canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Devo dire, due voci meravigliose da ascoltare insieme, e lo stiamo facendo da tutta l'estate. Bellissimo questo pezzo. Mi fate salutare Marco Recalcati, Elisabetta Del Me-

Medico e Giorgio Zanetti, che ieri mattina erano a Gottolengo per la consueta puntata di In Piazza con Noi, ogni domenica mattina su Teletutto per scoprire i nostri paesi e le nostre eccellenze. Ieri a Gottolengo ovviamente si è parlato della sagra della patata, ma non solo, perché Gottolengo ha tantissime altre cose, e hanno parlato Daniele Zancelli, Vanessa Zani, Pasquale Esposito, Linda Biglietti, Vincenzo Badalamenti, e tutto quello che è la fotogallery di ieri la trovate sul sito del Giornale di Brescia, ma anche sul Giornale di Brescia cartacea c'è una bella pagina dedicata proprio a In Piazza con Noi di Gottolengo. E insomma, lo sapete, tutta quella che è la nostra azienda, insomma la nostra linea editoriale è tutta unita, radio, televisione, giornale, tutti insieme per ripartire con una stagione straordinaria che, per quanto riguarda la radio, è ancora più speciale, perché Radio Brescia 7 nel 2027 compirà 50 anni, esattamente il 14 febbraio 2027, ma di fatto con questa stagione entriamo nella stagione dei 50 anni e quindi siamo prontissimi per festeggiarla anche con gli ascoltatori e con i tanti amici di Radio Brescia 7. Ci sarà un festone pazzesco, è il giorno del compleanno, però per tutta la stagione ci saranno delle sorprese, perché noi compiamo gli anni, ma il regalo, come sempre, lo facciamo agli ascoltatori. Io intanto ve ne faccio uno subito di regalo, perché mamma, mi faccio un regalo anche da solo con questo pezzo dei Guns N' Roses. Siamo negli anni 80, è un pezzo meraviglioso, me lo godo io con voi, è Don't Cry, alle 9:23 minuti.

Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il

forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia.

0: dell'economia, con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elis Lein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte il Frosinone, pari in Parma Monza e Bologna Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari Lecce, Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Nelle mani di un robot, qui finì.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7.

Costiera Amalfitana non è soltanto un posto bellissimo della nostra Italia, ma è anche questo singolo che ci ha tenuto compagnia tutta l'estate, Fabio Rovazzi, e con lui Arisa e Nino D'Angelo. Salutiamo Gabriella, buongiorno Alex, buon lunedì, buon inizio settimana. Mi è capitato di vedere donne che si truccavano in macchina, ma uomini che si facevano la barba mai, ma stamattina ne ho visto uno e mi ha fatto ridere, pazzesco. Ma hai visto uno che si faceva la barba in auto? Già è pericoloso il cellulare, figuriamoci uno che si fa la barba, spero fosse fermo, magari a lato della strada, mamma mia. Va bene, grazie Gabriella per questa segnalazione. Buon lunedì caro Alex e alla nostra Tea, oggi la colazione era più gustosa insieme a te e alla buona musica di Radio Brescia 7, bentornato, grazie Tea, non me ne sono mai andato, in realtà sono semplicemente tornato al mio orario. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, ieri sera al Brescia ha faticato a vincere, però sempre forza Brescia. Un saluto da Luca di Bovezzo, ciao. Beh, ciao Luca, non so se ha faticato a vincere, sicuramente il Desenzano è una squadra amica, insomma una squadra neopromossa in Serie C, fa parte della provincia di Brescia, e quando ci c'è qualche derby, a volte c'è grande cattiveria, no, nei derby, altre volte invece c'è anche un po' quella sensazione di amicizia reciproca. Io non l'ho vista la partita però, quindi vi devo dire la verità, l'ho un po' seguita su Radio Brescia 7 grazie a Michele Iacovello. Intanto Gabriella vi ha detto no, guarda, no, guidava dietro di me e si faceva la barba con il rasoio elettrico. Ah, ecco, no, mi immaginavo un tizio in macchina con tutta la schiuma da barba, con la bacinella, invece no, con rasoio elettrico. Comunque sia, non bisognerebbe farli in macchina queste cose. In auto bisogna guidare e basta. Via cellulari, via rasoi elettrici, via smartphone, tablet, via tutto. In macchina bisogna stare concentrati, mi raccomando, lo dico ai tantissimi che ascoltano la radio in automobile in questo momento. E adesso, per farvi così tornare indietro un po' nel tempo, ci gustiamo anche questo brano dei Beatles, Come Together, su Radio Brescia 7.

La voce dei Beatles, Come Together, e va detto che i Beatles, ragazzi miei, questo brano possono averlo scritto negli anni 60 o potrebbero averlo scritto l'altro ieri e sarebbe la stessa cosa, perché è musica che non invecchia mai e che è sempre una grande emozione ascoltare, come è stata una grande emozione ieri per gli amici che erano al palio dei quartieri a Ghedi, perché a un certo punto a sorpresa sono passate le frecce tricolori, erano di ritorno da Monza e hanno fatto questo insolito passaggio, è la prima volta che succede in formazione e a bassa quota con tanto di tricolore, proprio per salutare il palio dei quartieri che per la cronaca è stato vinto dalle Cascine. E chi ha il merito per questo passaggio, che non è che sono passati davvero per caso, in realtà il fuori programma è merito di Giorgio Merigo, che è il presidente dei volontari che hanno organizzato il palio e che è un ex Diavolo Rosso, quindi ancora, voglio dire, i contatti, no? Con contatti alti con la base aerea di Ghedi, e quindi in concerto con il sindaco Federico Casali hanno deciso, insomma, di fare questo regalo, questa sorpresa agli amici che ieri erano al palio dei quartieri. Sorpresa non da poco, perché insomma assistere al passaggio delle frecce tricolori, specialmente

specialmente quando non te lo aspetti, sicuramente ha un impatto pazzesco, emozionale. Bravi, bravi, bravi, bravo Merigo. 9:48 minuti su Radio Brescia 7 arriva Giselle con

La voce di Giselle e la sua Dimanche Midi Pill ci porta alla fine del nostro programma in questo lunedì, quindi io vi devo salutare, ma vi lascio in buona compagnia perché arriva Maddalena Damini con il suo magazine che vi accompagnerà fino alle ore 13. E vi ricordo oggi di non perdere per nessun motivo il magazine TV di mezzogiorno, a parte che c'è un ospite speciale che è il direttore del giornale di Brescia, Giorgio Bardaglio, che è direttore del giornale di Brescia, ma anche di Teletutto e di Radio Brescia 7, quindi anche il nostro direttore da un paio di mesi, dal primo di luglio, e verrà un po' a raccontarvi le novità di quest'anno che riguardano il giornale, ma anche la TV e la radio. Ma perché non dovete perdervi il magazine proprio oggi? Perché così scoprirete il nuovo studio di Radio Brescia 7, il nuovo studio 2, nel quale appunto viene diciamo così trasmesso il magazine in diretta su Radio Brescia 7 e anche su Teletutto, perché è chiaro che se lo ascoltate in radio non vedete nulla, ma se lo guardate su Teletutto vedrete questo studio bellissimo, molto chiaro, molto luminoso, bianco, arancione, blu. Qualcuno l'ha già visto ieri sul giornale di Brescia perché c'era una fotografia che lo svelava in anteprima, ma oggi ve lo godrete tutto con le mensoline, con le cosucce tutte carine, sarà un'esperienza bella ripartire anche con questa novità, quindi oggi non perdetevi il magazine. Tra poco Maddalena vi spiegherà tutto, io lascio la parola a lei e al resto degli speaker di Radio Brescia 7. Vi ricordo anche, lo faccio soltanto oggi, poi non lo farò più, alle 13 c'è Fabrizio Valli con il nuovo programma Linea Diretta, anche quello per la prima mezz'ora in diretta sia su Radio Brescia 7 che su Teletutto, ed è un programma nel quale potete intervenire, anzi dovete intervenire con le vostre telefonate, con i vostri messaggi. Si parlerà di calcio naturalmente all'indomani della vittoria dell'Union Brescia sul Desenzano. Grazie di cuore per avermi seguito in questa mattinata, in questa mia prima mattinata di ritorno con l'orario consueto di Buongiorno Brescia. Grazie davvero a tutti quelli che mi hanno seguito e che resteranno adesso sintonizzati su Radio Brescia 7. Vi auguro un buonissimo lunedì, una buona mattinata, fate i bravi e noi ci ritroviamo domani mattina alle 7 qui puntuali su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri sera a Padenghe del Garda. Per cause in corso di accertamento, una Tesla e una moto custom sono entrate in rotta di collisione all'altezza del West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull'asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto. Immediato la chiamata al 112 e l'arrivo sul posto di diversi mezzi, compresa l'eliambulanza. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni e per questo è stato trasferito in volo all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. La prognosi è riservata. E sono proseguiti nelle ultime settimane i controlli della Polfer alla stazione ferroviaria di Brescia, nelle aree limitrofe e a bordo dei convogli. Gli agenti hanno identificato 1.475 persone e denunciato 6 persone. Tra gli interventi più significativi ci sono diversi episodi di furto. Un 49enne bresciano senza fissa dimora e con precedenti è stato individuato attraverso le telecamere di sorveglianza mentre rubava a bordo di un treno. Un 33enne indiano irregolare sul territorio italiano è stato invece riconosciuto dalla vittima per un furto commesso nei giorni precedenti. Per lui è scattata anche una sanzione per ubriachezza manifesta. Denunciato per furto anche un 40enne italiano senza fissa dimora, sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre rubava generi alimentari nel supermercato della stazione. A suo carico anche la violazione del foglio di via obbligatorio. E un incendio ieri pomeriggio è divampato sul Monte di Capriolo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo e i volontari della Protezione Civile, dell'antincendio boschivo di Paratico, Erbusco e Corte Franca. Sul posto anche un elicottero per contribuire alle operazioni, un'operazione necessaria vista la portata del rogo. Sono andati in fiamme infatti circa 6.000 metri quadrati di bosco. Il rogo ha interessato il versante destro del sentiero che porta al Monte Alto. Ancora ignote le cause dell'incendio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: notturna, incontrare gli amici che quotidianamente fanno parte del magazine. Soprattutto voi che scegliete di interagire magari più di altri con i vostri messaggi WhatsApp, con le vostre telefonate. Buongiorno, bentrovati. Dopo Buongiorno Brescia arriva la nuova stagione del magazine. Partiamo.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena Damin.
0: Pronti per una nuova stagione ricchissima e la racconto tra poco, giusto dopo aver ascoltato Ariete e Angelina Mango. Che bella vita!

prende il via la programmazione di questa nuova stagione del nostro magazine. Non so se avete letto ieri la pagina intera dedicata alla radio sul Giornale di Brescia, che dà questa informazione, racconta anche di una cosa che per noi è importantissima, cioè che a febbraio di questa nuova stagione, quindi a febbraio 2027, la radio compie 50 anni, il 14 febbraio. Un amore di radio, mi viene da dire, che è nata proprio il giorno di San Valentino. Quindi un compleanno importante, i 50 anni della nostra radio. Oggi parte la programmazione con tutte le trasmissioni e una in più, che è la novità di questa stagione. Infatti dalle 13:05 prende il via Linea Diretta per parlare di calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle coppe, alla Serie A. In realtà si parlerà veramente di calcio a tutto tondo, lo si farà grazie alla conduzione di Fabrizio Valli, ma soprattutto al vostro intervento insieme a quello dei suoi ospiti. Oggi per esempio in collegamento ci sarà Alessandro Calori. Allora, come fare per contattare Linea Diretta condotta da Fabrizio Valli oggi, prima puntata? Basta mandare un WhatsApp al 334 907 9007 oppure telefonare allo 030 28 84 544, che sono esattamente i due numeri di telefono che vi accompagnano per l'intera giornata.

Avete passato una buona estate? Allora, molti di voi li abbiamo incontrati negli eventi esterni, quindi vi abbiamo proprio chiesto di persona, che è una cosa che ci piace fare, e a settembre ci saranno molte occasioni per farlo. Molti di voi magari sono due mesi che non intercetto, per cui ve lo chiedo: è stata una buona estate? Mi auguro di sì. Siete pronti, belli carichi, per vivere questa nuova stagione? Noi non vi faremo mancare la colonna sonora, ma anche l'informazione. Per esempio alle 10:30 torna il nostro giornale orario.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre

0: parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi

0: essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
3: Io di più, raga, time out.
2: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
3: Sì, conto 5 per te, il conto a zero canone per i primi 5 anni.
2: Esatto, una

0: pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini.

Radio Brescia 7 e questa è una giornata importante. Questo 7 settembre segna la partenza della nostra nuova stagione radiofonica, quindi oggi al completo. Sapete che arriverà alle 13:05 minuti questo nuovo format Linea Diretta, che prende spunto da un format in realtà di qualche anno fa, che mette al centro voi, le vostre telefonate, i vostri messaggi per parlare di calcio insieme a Fabrizio Valli, farlo a 360 gradi. Nella prima parte in diretta simultanea su radio e TV, poi l'ultima mezz'ora solo di radio fino alle 14, poi arriva Brio con il Brio Radio Show, alle 15 Free Pass con Andrea Lombardi, alle 17 Non Sparate all'Armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini e poi alle 19 Tony Biammi con Forever Young. Avete presente i mattoncini della Lego? Bene, sappiate che mentre il mondo va verso giocattoli che sono sempre più tecnologici, l'intelligenza artificiale aiuta molto anche i giocattoli, la Lego ha fatturato più 21% nella prima metà del 2026. Vince mentre il mercato dei giocattoli si trasforma. Quindi nel 2004 rischiavano il fallimento e poi c'è stata veramente una rinascita lungimirante. Oh,

informazione dedicata proprio alla provincia nel nostro appuntamento giornale orario delle 11, ma una notizia che ha a che fare con Brescia, la provincia, ve la do immediatamente, perché stavo leggendo che il 31enne ormai Mirto Milani, accusato insieme alle due figlie della vittima dell'omicidio di Laura Ziliani, sta studiando giornalismo e continua a studiare musica. Nel 2021 uccise insieme alle due figlie della vittima, era il fidanzato di una di loro, anzi in realtà di tutte e due, l'ex agente di polizia locale. Il corpo fu trovato sepolto dopo 3 mesi, è storia assolutamente nota, però il carcere, lo dice la legge, ha quella che è una finalità di redenzione, di nuovo stile di vita legato appunto alla detenzione carceraria, e quindi lui in questo momento cerca di trovare una nuova vita, un nuovo equilibrio attraverso la scrittura e la musica. Questo è quanto ci arriva, che ha caratura nazionale, anche perché fu un fatto assolutamente indimenticato, ma proprio indimenticabile per i connotati, che fece parlare non solamente Brescia e la provincia, ma che evidentemente catturò l'attenzione a livello nazionale e anche internazionale. Questo vi segnalo. Alle 11 altre informazioni da Brescia e dalla provincia. Subito siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La versione di Laura Pausini.

premio e quindi era assolutamente in super spolvero la nostra Laura Pausini con Nell'immenso vuoto che c'è. Questa la versione evidentemente di un album che racchiude grandi successi che le piace cantare e che poi diventano anche successi internazionali, visto che lei è anche molto forte in America Latina e negli Stati Uniti. Imagine Dragons con Next to Me non è solo per noi il primo giorno di scuola, lo è anche per alcuni studenti. Precisamente riparte la scuola a Bolzano oggi.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Magazine con Maddalena Damini.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 700 grammi di cocaina ed eroina già confezionate, 4 biciclette elettriche, 2 delle quali rubate. È quanto hanno trovato i carabinieri nell'abitazione di un 59enne di origine tunisina, già agli arresti domiciliari a Rovato. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la provenienza di 2 e-bike di valore. Una era stata rubata nei giorni precedenti a un professionista bresciano, l'altra a una turista in vacanza in un campeggio di Iseo. Entrambi avevano presentato denuncia. Il 59enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione e trasferito nel carcere di Brescia in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per individuare i proprietari delle altre biciclette e del restante materiale recuperato. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento unica persona iscritta nel registro degli indagati. La procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Castio e Bione al termine della gara speciale del Rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore di 63 anni Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della Polizia Stradale e di Salò, intervenuti il prima possibile sul luogo del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada e aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo. Oltre 3.000 zebre hanno camminato e corso nel centro della città per i bambini della pediatria del civile. La zebra Run compie 10 anni e ha radunato attorno a sé grandi e piccoli runner, camminatori entusiasti di contribuire ai progetti della

0: Associazione, lo start è scoccato puntuale alle 10:30 di ieri da Piazza Tebaldo Brusato. Prima però gli interventi dal palco e il riscaldamento per preparare i partecipanti ai due percorsi da 5 e 10 km. Quest'anno il ricavato sarà destinato alla realizzazione di uno spazio famiglia nella pediatria del Civile, per il quale sono già stati raccolti oltre 500.000 euro. I lavori dovrebbero partire a gennaio. E per finire lo sport, il calcio. Terza vittoria su 3 per il Brescia, che al Rigamonti batte di misura il Desenzano. L'1-0 è firmato da Vincent De Maria. Finale con il brivido per l'Union, che perde nuovamente per infortunio Marras. Biancazzurri a punteggio pieno in classifica insieme al Cittadella. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
2: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Meraviglia, meraviglia davvero. Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Seconda ora del magazine, sono infatti le 11 passate da 12 minuti, in diretta la nuova stagione del magazine che prende il via proprio oggi. E volevo segnalarvi il nuovo album di Mina che si intitolerà Dilettevoli inedite eccedenze. Esce il 9 di ottobre per la PDU, la sua etichetta in formato digitale, ma ci sarà anche la versione CD e vinile, non si fa mancare niente. Sono 10 interpretazioni inedite di brani già editi da parte di grandi autori della canzone che lei ha ripreso e fatto sue. C'è un singolo apripista, il primo brano sarà pubblicato il 18 di settembre, quindi non manca molto, sarà venerdì della prossima settimana, che è una cover di Vento di Passione di Pino Daniele con un video tra l'altro firmato da Ferdinand Obspetek, per cui insomma il livello è alto in generale quando si parla di Mina. Tracce speciali, il disco conterrà omaggi, vi dicevo, a Pino Daniele e anche la presenza di brani legati a autori come ad esempio

Can Do Better di Matt Simmons, 11:15. Volevo salutare tutti gli amici che abbiamo incontrato venerdì 4 settembre alla 100 miglia. Eravamo al porto di Bogliaco, con me c'erano i nostri Ruggero Tavelli e Ale Cerqui. C'è stato un talk, inaugurazione ufficiale di questa gara velica assolutamente eccellente. C'erano 100 imbarcazioni iscritte e noi eravamo lì proprio per l'inaugurazione. Poi musica, la nostra animazione, uno spettacolo di danza dopo. Bello, è stato bello. E sabato anche lì siamo stati impegnati con lo sport, perché animavamo la Paddle Cup, la Ten Paddle Cup a Castenedolo, in questo centro sportivo nuovissimo, bellissimo, con Ale Cerqui e Giorgio Zanetti. Prossimo appuntamento che ci vedrà insieme venerdì 18 settembre sarà per la Pigiama Run. Dalle 18 alle 21 saremo in corso Zanardelli con Fulvio Marini e Giorgio Zanetti per raccontare questo evento bellissimo, dove si corre e si cammina in pigiama per ricordare ai bimbi che sono necessariamente in pigiama, che sono ricoverati in ospedale nel reparto di oncoematologia pediatrica, che non sono soli, ci siamo tutti, tanti bambini tra l'altro dimessi corrono la Pigiama Run. Non vediamo l'ora, il tutto ovviamente in favore degli amici della Lilt.

0: questo singolo è in alta rotazione qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo e che vi racconta quanto più possibile cose belle, soprattutto quando siamo fuori dal circuito dell'informazione, il giornale orario, lì possiamo fare poco, ma per la nostra ricerca, soprattutto nel magazine, faccio in modo di dirvi cose belle, se non sono belle, che vi mettono almeno in guardia, come in questo caso, perché vi parlo di una nuova truffa. Il denaro chiama denaro, recita un proverbio che di questi tempi i malviventi sfruttano alla lettera per adescare le proprie vittime. Vi spiego come fanno. È una truffa tra l'altro ben architettata. All'arrivo nel parcheggio, preferibilmente uno di quelli ampi dei centri commerciali, dei supermercati, l'automobilista trova sul parabrezza della propria auto, sotto il tergicristallo, una banconota da 50 euro. È falsa. Però non sapendolo, chi non resisterebbe dal prenderla? Ecco, e così si finisce in trappola, perché i truffatori appostati nei dintorni entrano in azione, derubano il povero malcapitato, che può essere anche un corriere con merce da consegnare, dei propri effetti personali tipo la borsa, il portafogli, lo smartphone precedentemente lasciati nell'abitacolo, se non proprio l'auto stessa. Cosa succede? Ti distraggono perché tu arrivi, sali in macchina, appoggi la borsa, vedi 50 euro, scendi per prenderli, intanto questi ti portano via quello che tu hai appoggiato in auto, che sia la merce o che sia la borsa.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su Millennium Sport Fitness.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi. Il prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Comprallo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sottocosto?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il

0: altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

Styles, Dance No More. Vi capita mai di pensare, a me capita, come sarebbero certi personaggi della musica pop, ad esempio, o attori che se ne sono andati troppo presto, come sarebbero invecchiati? Me lo stavo chiedendo proprio un paio di giorni fa in occasione di quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie Mercury. Che ottantenne sarebbe adesso se fosse ancora con noi? Noi non lo sappiamo, ma ci ha lasciato una grande eredità, lui insieme ai suoi Queen.

Tra l'altro a Londra ci sarà proprio una mostra che racconta Freddie Mercury. Abbiamo ricordato due giorni fa quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno e la straordinaria eredità che però ci ha lasciato artisticamente parlando. Se poi non avete visto il film che racconta la sua storia, vi prego, metteteci una pezza, rimediate, perché è un gran bel film. I Queen con A Kind of Magic. Parliamo adesso di fuga di cervelli. Gli stipendi più alti del 60% sono alla base del mancato ritorno degli italiani che decidono di andarsene dall'Italia. Però c'è un però: l'Italia comincia ad attrarre anche i laureati stranieri. La metà resta. Il rapporto Alma Laurea 2026 rivela quelle due facce della mobilità accademica. Se per il 70% degli emigrati il rientro in patria è un miraggio, il nostro paese scopre una forte capacità di trattenere i talenti internazionali che scelgono appunto i nostri atenei e poi trovano un impiego e restano in Italia. Mancano 13 minuti a mezzogiorno, 13 minuti alla nostra intervista non solo alla radio ma anche su Teletutto con il direttore Giorgio Bardini.

0: Napoleone con Cucù Marie. La musica italiana sta sfornando delle cose che mi piacciono un sacco, anche perché soprattutto sono assolutamente in controtendenza rispetto a quello che ci hanno propinato nell'ultimo periodo, quindi dico molto bravo Napoleone, mi piace molto. Questo è il magazine, questa è Radio Brescia 7, tra poco siamo connessi anche con Teletutto e vi dico, se potete ascoltate la radio, ma se potete sbirciate anche Teletutto, perché vedete per la prima volta in onda su Teletutto il nostro nuovo studio.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
2: Bene, buongiorno e bentrovati agli amici di Teletutto che da questo momento sono connessi con Radio Brescia 7. Le buone abitudini non si cambiano e quindi prende il via oggi la nuova stagione di Radio Brescia 7 e con lei ovviamente anche il magazine che vive questi 20 minuti intensi di incontro con tanti protagonisti o bresciani o che raccontano la più bella brescianità. E oggi non potevamo che partire quindi con dal 1 luglio il nostro nuovo direttore, il direttore di Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Brescia 7, ben trovato a Giorgio Bardaglio. Ciao Giorgio.
3: Grazie mille Maddalena e grazie mille a chi ci segue.
2: Oggi paghi pegno perché non solo parlerai di strategia, di visione legata al Giornale di Brescia e al nostro gruppo editoriale per intero, ma dovrai un po' parlarci di te.
3: Ma sai, sono un po' imbarazzato perché di solito faccio le domande piuttosto che riceverle. Devo dire una cosa, quando dico non potevamo che iniziare perché il direttore non si può dirgli di no, perciò comunque anche volendo non se ne può fare. Spero di essere diciamo una buona compagnia, non soltanto un dovere istituzionale, come so, certo, che comunque
2: lo è assolutamente. Peraltro non potevamo cominciare così perché parlando di sguardo su Brescia e la provincia, certamente il nostro gruppo editoriale ha uno sguardo molto lucido e mi piace sapere quella che è la tua visione. Abbiamo lavorato tanto insieme nel tuo ruolo di vice direttore, adesso le cose dal 1 luglio sono cambiate, è un ruolo ancora più forte che ti permette di esercitare una tua visione. Parleremo anche però un po' di te, un pochino della tua vita privata, perché secondo me l'uomo come dire rappresenta anche il professionista, no?
3: Sicuramente la persona è sempre al centro. Maddalena, credo che la cosa più bella del tuo programma è proprio gli ospiti che tu sai radunare, no? L'agenda tua, che è un'agenda vastissima e che oltre passa bene i confini e le persone, fa sempre la differenza, sempre. Perciò non mi dispiace, ecco, è giusto conoscerci reciprocamente.
2: Certo, questo è assolutamente vero e ne sono assolutamente certa. Quindi partiamo però dalla tua visione del giornale. Tu hai detto una cosa, è un giornale che racconta la provincia, ma non vuole, non può essere provinciale.
3: È proprio il mio motto, è il giornale locale che non vuole essere provinciale, un conto di provincia, un conto provinciale. Io vengo da fuori, guardo con occhi nuovi, io dico innocenti, ma con questo senza vanità in questo caso, proprio perché non sono abituato.

0: No? Vedo la bellezza come quando vado in Piazza Loggia, beh, Piazza Loggia, ma per me è una cosa bellissima. Però venendo da Como mi rendo conto che è lo stesso per coloro che guardano il lago, no, ma che meraviglia, ma per me è Como, no?
1: Certo.
0: E venendo con occhi nuovi penso di poter restituire qualcosa, e sicuramente nei 2 anni e mezzo che sono stato qua, e sono stato molto d'accordo con Nunzia, è stato un bel tandem, mi sono dedicato più alla parte organizzativa del giornale. Ora ho invece la possibilità anche, ad esempio qui, no? Questo bellissimo studio, perché questo bisogna dire, no? Sei una casa bellissima che ti assomiglia, spero che ti assomigli, perché quello è
1: stato anche
0: una
1: parte. Questo un gioco di squadra, perché il senso della radio è fatta da un gruppo di lavoro che tra l'altro lavora gomito a gomito, e quindi quella che è una scatola meravigliosa fatta di musica e di informazione, ma ovviamente anche delle voci che sono delle persone, tutti hanno contribuito dando degli spunti e dei segnali di quello che doveva rappresentare questo studio, quindi l'energia e anche con qualche tocco personale mio, ma anche dei colleghi, e questo è molto bello.
0: Sì, è bello, non è retorica, non è piaggeria, tu mi conosci, non so, credo che essere gentili non vuol dire non essere rigorosi nel proprio lavoro, ma proprio per questo riconosco il merito altrui. La televisione, la radio non possono che non possono prescindere da chi la fa, i tecnici, tutte le persone, perché la tua bellissima voce, il nostro sguardo, sarebbe nullo, no? È come ieri è stato il Gran Premio di Monza,
1: certo.
0: Ha vinto Kimi Antonelli, un italiano. Se avesse avuto la 500 che guida mia mamma, con tutto rispetto per mia mamma, avrebbe fatto fatica, ecco, dico,
1: no?
0: No, non sarebbe neanche partito forse.
1: No? E questo nasce anche da una chimica che va al di là evidentemente di un gioco di squadra dove ognuno mette il suo sapere. C'è anche un valore aggiunto che nasce dalla chimica che si crea in una logica di gruppo, anche quello fa la differenza. È come una band, per suonare bene, per creare quello che è il famoso groove, non serve che uno sappia suonare bene il basso, l'altro la batteria, eccetera, bisogna creare una sinergia,
0: una sintonia, eh? Proprio chi meglio di voi in radio e chi comunque porta musica anche in TV lo può sapere. Io credo che si fonda tutto su un patto, è un patto il mio con l'editore, perché è un patto di fiducia,
1: certo.
0: No? Perché, però è un patto con anche le persone che lavorano qua, perché altrimenti non ci sarebbe un direttore se non avesse le persone su cui contare, e è un patto anche con chi ci guarda, con chi ci segue, e questo, insomma, tenere il patto credo che è la prima cosa, perché poi il direttore non è che è uno che dice va, andiamo da questa parte, però può decidere ho in mente io questa cosa, andiamo, e magari sbaglio, oppure ascolta tutti, e poi se c'è qualcosa da decidere perché siamo una struttura di stallo, allora ecco, c'è quello che decide,
1: certo.
0: Però non comanda niente, perché dove vuoi comandare? Non è un caso che le democrazie alla fine vincono, le grandi dittature comunque alla fine si schiantano,
1: certo.
0: Non per caso.
1: Parliamo di visione e di strategia, facendo sintesi per parole, tu in questo sei bravo, oltretutto hai lavorato con tutti i mezzi di comunicazione, quindi la carta, la televisione, hai praticato, oltretutto mi piace molto anche il tuo modo di scrivere attraverso i social, parleremo anche di 20 righe, ma dimmi in sintesi qual è la tua visione, dove ti piacerebbe andare con questo gruppo editoriale, distinto mi verrebbe da dire con questo giornale, ma insomma quando ti dico questo giornale intendo tutta la famiglia.
0: È vero, è un ecosistema,
1: è vero.
0: E io credo che la mia visione è quella che sia una comunità, perché informare informano tutti, fare entertainment, cioè intrattenimento, intrattengono in molti. Credo che il nostro gruppo editoriale, la tradizione di 80 anni di storia, 50 anni della radio, la televisione tra 80 e 50,
1: quasi
0: un po' di più, però credo che sia formare una comunità. Abbiamo bisogno di comunità, viviamo nelle comunità in questo tempo in cui abbiamo un sacco di bombardamenti, ecco, allora la mia idea è trasformare questi mezzi insieme all'editore, insieme a chi lavora, in una vera e propria comunità in cui uno si sente a casa,
1: certo.
0: La casa di Brescia, che poi Brescia è anche il mondo, perché non è che uno che è a Brescia l'anello al naso e non guarda oltre l'olio da una parte, oltre il mincio dall'altra, e non vive nel mondo, no? Se bloccano Hormuz abbiamo dei problemi noi, i nostri imprenditori non hanno, se aumenta la benzina non hanno le materie prime, questa è un po' la visione, è questa.
1: Vero, allora ci fermiamo per 30 secondi giusto per salutare gli amici di Centrale del Latte, che ringrazio perché anche in questa stagione ci accompagnano, e poi entriamo un po' in quella che è la tua storia personale e professionale, fra poco.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre.
2: anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
4: Stasera pizza o sushi?

0: 334 907 9007.
1: Sì, è proprio una prima, un programma ormai, il palinsesto che una volta era tradizionale, partiva tutti, ha detto parte oggi il magazine Linea Diretta, poi già parte un po' col calcio, partirà con altre trasmissioni, io credo che
0: a Piazza è partita, altre cose partiranno,
1: credo,
0: certo,
1: che l'ultimo sarà, vogliamo dare anche una qualche novità al telegiornale magari a ottobre, vediamo,
0: certo,
1: insomma, questa è una novità.
0: Stiamo lavorando per voi,
1: stiamo lavorando
0: citando altri,
1: esatto. Ma in questo caso credo che proprio l'idea è della linea col pubblico e proprio parlare di calcio in generale, proprio Milan, Juve, Inter, Union Brescia, Spitaletto Desenzano, Lumezzane, chi vuole. Uno se vuole parlare di calcio, in questo caso del calcio, può farlo con Fabrizio e i suoi ospiti, insomma.
0: Oggi c'è Alessandro Calori collegato,
1: caspita,
0: per cui sarà,
1: diciamo,
0: certamente un viatico interessante,
1: ecco,
0: per il nostro,
1: diciamo,
0: pubblico.
1: Non propriamente l'ultimo, uno sprovveduto, perché Calori,
0: certo,
1: è comunque apprezzato parte del calcio, non soltanto bresciano ma anche italiano, ecco, perciò bravo Fabrizio e in bocca al lupo per la nuova avventura.
0: Veniamo invece alla tua storia. La prima domanda è: tu perché nella vita hai deciso di fare il giornalista e non l'avvocato piuttosto che il medico? Come è stata la via che ti ha portato lì? È stata una scelta incidentale o desiderata?
1: Allora, incidentale all'inizio, desiderata poi nel proseguo, perché io comunque ho fatto tutt'altro, o meglio, da quando avevo 18 anni scrivo, però non pensavo fosse una professione, perché è difficile adesso diventare giornalista, ma anche prima non era facile. Io ho fatto l'università, scienze sociali, lavoravo in servizi sociali, ho fatto il dirigente del settore dei servizi sociali per i primi 6 anni e nel contempo lavoravo, facevo TV, scrivevo. Poi a un certo punto, a 32 anni, ho detto, mi hanno
0: bisogna
1: chiesto,
0: bisogna scegliere.
1: Bisogna scegliere, oppure bisogna proprio cambiare, perché,
0: certo,
1: ho lasciato il posto fisso, come Checco Zalone, alla fine ho lasciato anche il posto fisso, perché insomma ho capito che quello era proprio il mio ruolo. Cosa mi alzo a fare la mattina e mi alzo contento per che cosa? Era importante quello, è importante però anche fare giornalista. Diciamo che giornalista sono stato da subito, se ho fatto carriera è perché tutte le capacità, le abilità, le competenze che ho sviluppato prima le ho portato poi al servizio della redazione, dei gruppi di lavoro con cui lavoravo, perciò diciamo che ho due gambe anch'io per camminare.
0: Una domanda che faccio sempre, e forse l'unica domanda che faccio sempre agli ospiti che passano da qui, perché credo molto nel senso degli incontri, è chi ti rende quello che sei oggi, cioè quali incontri hai fatto, uno o più d'uno, che ti hanno aperto la via a essere l'uomo che sei adesso, ancora prima che il professionista?
1: Allora, guarda, ho scritto una volta un post su questo, sui miei direttori. Sicuramente i direttori che ho avuto, da ognuno, da ciascuno di loro ho preso qualcosa. Faccio fatica a trovare una persona, un mentore, però davvero ho avuto una fortuna, che è quella di avere tante strade bloccate. Tante strade bloccate mi hanno costretto a fare un percorso diverso. Alcuni che mi hanno preceduto e che io ho invidiato molto, perché avevano usato magari il posto di giornalista prima di me a tempo pieno, poi li ho ritrovati seduti al box, fermi, stanchi. Io ho avuto invece sempre la possibilità, ogni limite è diventato un'opportunità,
0: certo,
1: ogni porta chiusa è diventato un portone. So che è facile, una retorica, e poi non capita sempre così. Se devo dire un mentore, la fortuna, perché se uno non ha fortuna nella vita, io ho questa retorica del merito, il merito conta, lo sai benissimo tu,
0: come
1: perché
0: no,
1: quando tu sei preparata poi ogni occasione la sfrutti, però conta anche molto la fortuna. Io vedo professionisti molto bravi che non hanno avuto la fortuna che ho avuto io, e adesso che sono in cima alla piramide, perché poi è questo, io non dimentico tutte le strade, le scale che sono state utili per me per salire e che ho incontrato scendendo, perciò come posso salire posso anche scendere, questo mi è stato molto utile.
0: Se posso darti una mia visione di fortuna, credo che molto dipenda dall'energia positiva con cui affronti il tuo contorno. Se tu sei aperto al tuo intorno, in genere sei anche fortunato. Perché? Perché sei ricettivo a tutto quello che c'è,
1: sì,
0: questo è il mio pensiero.
1: Penso che è un pensiero giusto e ti assomiglia molto, per come ti conosco, e anche tu mi sembri una persona così, e perciò al di là di tutto devo comunque adattarmi al contesto e dare il meglio, perciò credo che è proprio così.
0: Allora, tu hai una vita anche personale complessa.
1: No.
0: ce l'hai. Ed è una vita fatta di una famiglia con 4 figli, per cui impegnativo, soprattutto in una logica di pendolarismo che in questo ultimo periodo, negli ultimi 3 anni, ti porta a Brescia. Come fai a tenere in equilibrio tutto e che cosa ti dà avere per esempio 4 figli, che ti danno certamente una visione anche contemporanea del mondo, ti fanno guardare alle cose citando Miley Cyrus prima mentre stavamo,
1: certo,
0: per andare in onda perché mi sa che quello arriva da lì,
1: certo,
0: forse.

0: Ovviamente i figli ti tengono giovane o contornarsi di giovani fa rimanere giovani.
1: Come no?
0: Credo che il segreto di tutto, si chiama Isabella ed è mia moglie, è una persona comunque, io devo così correre, nella sua umiltà, nel suo sentirsi anche magari spesso inadeguata al ruolo, è verità. Allora io devo dirti una cosa, sono un convertito nel senso anche sul linguaggio, no? Maschile e femminile, io però penso che davvero le donne facciano la differenza, lo dico per piaggeria, lo dico con convinzione. Io se penso anche a tutte le colleghe che ho avuto, per caratteristiche di costanza, perseveranza, poi magari sono delle rompiscatole, no? Ma sono pescato anche gli uomini, però è difficile trovare nel mio lavoro almeno delle persone, delle donne che non hanno comunque dato un sacco per il lavoro. Ecco, Isabella è quella persona lì, ha tenuto insieme, perché io sono qua da quasi 3 anni a Brescia e sono via praticamente quasi tutta settimana, torno
1: certo.
0: Un giorno, poi un giorno e mezzo a settimana, ma ero già a Bergamo 9 anni e comunque non tornavo più durante la settimana, ecco. E lei comunque ha sempre letto tutto, poi i miei figli anche in quel caso credo.
1: Quanti
0: che
1: anni hanno?
0: Allora partono da 19, il più piccolo a 29, in 10 anni, un range abbastanza, e anche in questo mi spiace non aver goduto tante serate quando tornavano a casa, però forse sono cresciuti meglio così, ecco, così non tatino tatone,
1: certo.
0: Troppo vicino, ecco.
1: Io i tuoi figli non li conosco, ma invece sono un'attenta lettrice di 20 righe e lo dico, insomma, io ti ho conosciuto prima che tu arrivassi qui per esperienze professionali che in qualche modo convergevano, certo. Ma anche perché sono sempre stata un'attenta lettrice di 20 righe che mi ha sempre molto affascinato. Trovo che tu scriva veramente molto bene.
0: Grazie.
1: Con una grande intensità emotiva oltre che con mestiere, insomma, e lì spesso racconti anche di una umanità molto personale. 20 righe prendendo spunto, immagino, dal maestro Montanelli.
0: Da Montanelli, sì, da Montanelli, perché dice in 20 righe si può dire tutto,
1: certo.
0: No? Anche i miei colleghi, no, bisogna di più spazio, 20 righe se lo poteva lui possiamo farlo anche noi. Nasce come un blog quando io ero un po' stretto in televisione, allora il gruppo Antenna 3 era un po' stretto e volevo sviluppare qualcosa di diverso, c'erano i blog, e dopo nel tempo è diventato qualcosa di personale, qualcosa che ha due visioni. Uno è mia madre, perché scrivendo lì è un po' un modo di raccontare anche quello che è stata lei, quello che è stato mio padre che non c'è più, perciò, e poi i miei figli, perché io dico sempre come un po' il mio lascito, anche se domani non ci sarò più, ho scritto talmente
1: quello
0: tanto,
1: resta,
0: quello
1: certo.
0: Resta ed è la parte di me che voglio
1: anche
0: rendere
1: quella
0: pubblica,
1: come, esatto,
0: intima,
1: però esatto, è una parte che tu rendi pubblica ma che ha delle sfaccettature molto intime, molto personali.
0: Sì, perché io sono contrario alla privacy to cure, nel senso che è un valore la privacy, però in un mondo dove c'è solo privato non c'è più pubblico e si muore,
1: certo.
0: Poi dopo ci lamentiamo perché la gente la troviamo in casa morta e nessuno si accorge, no? Io invece dico che noi dobbiamo essere capaci di parlare dei sentimenti, di metterli in piazza, sì, l'abbiamo sempre fatto, non bisogna vergognarsi, ovviamente io dico che è la parte migliore di me, perché sono umano, perché sennò altrimenti, cioè, i difetti così li sanno soltanto Isabella, i miei figli, appunto mia madre, i pochi parenti, gli altri, ognuno di noi cerca di presentarsi al meglio, ecco.
1: Si chiama marketing di se stessi, no?
0: Noi siamo ciò che raccontiamo anche di noi stessi,
1: certo.
0: Maddalena, lo devo dire con onestà, perché altrimenti poi tutti dicono no, guarda, io ho più difetti di tutti gli altri, quello voglio, e se chiediamo ai miei figli, però ecco, sono onesto almeno da riconoscere che ci sono questi difetti, sono nervoso.
1: Hai parlato dei tuoi genitori, che cosa ti hanno lasciato in eredità da dare ai tuoi figli? Cioè c'è qualcosa che ti sei messo in tasca, che accompagna la tua vita e che hai cercato di trasferire sui tuoi ragazzi?
0: Ma credo la positività, cioè il voler bene al proprio figlio, nel senso a considerarlo un dono e considerarlo positivo, ecco, tante, lo dicevo prima con Isabella, no, oltre le sue insicurezze, tutto il resto, io credo che invece i miei genitori mi hanno sentito accolto al mondo, come desiderato, e io credo che i miei figli, che poi li posso sentire poco, sono desiderati, non sono, e tutte le persone che incontro sono desiderati. Io sono un po' orso, in verità, dentro, sono timido e orso, ho dovuto per fare questo lavoro uscire dal,
1: certo,
0: mio ruolo, però ecco, ogni incontro per me è un incontro umano, quello che me l'hanno insegnato i miei genitori, mio padre in particolare, mia madre in maniera diversa, e perciò questo me l'hanno insegnato loro.
1: Chiudo la parentesi personale, salvo che non ci si sfiori, diciamo così, nel corso dei prossimi minuti, ma quello che ti vorrei chiedere è come si fa a sedurre il pubblico più giovane, ammesso che ci sia una strategia in questo senso, al tornare a leggere il giornale. Ormai il giornale di carta lo conosciamo molto bene, ci sono nuovi modi per leggere il giornale, noi addirittura abbiamo questa bella iniziativa di dare in uso un tablet ai nostri lettori, poi non necessariamente sono i più

0: giovani, sono anche i più anziani che in realtà sfruttano i tablet, insomma, c'è speranza anche per i giornali in un mondo che è cambiato, ma soprattutto sono cambiate le velocità, la dinamica di cambiamento rispetto a 15 anni fa è totalmente diversa, perché si va sempre in quinta piena nel cambiamento. Non so se sei d'accordo.
1: Certo, sì, sono d'accordo. Io credo, non ho ricette, non ho neanche visione, ho una visione. Io credo che l'unica cosa è fidarsi di loro. Tutto ciò che penso io che potrebbe interessare a loro lo scarto, perché sono loro. Noi abbiamo qua Davide, che adesso non si vede, però che sta facendo la parte dei social. Ecco, io credo che la mia parte sia lasciare Davide e Elisa, nel suo caso Camilla, chi lavora con lui, di fare quello che si sentono, perché se no, se fanno loro quello che penso io, replicheremo logiche,
0: esatto,
1: già fatte, perché
0: modalità già vista, già loro visto. Hanno un obiettivo e ci arrivano a modo loro,
1: no? Non sapranno loro cosa interessa loro, devo,
0: certo,
1: saperlo io posso dirti soltanto: vuoi guidare, ti do la macchina, poi vai dove vuoi tu,
0: certo.
1: Ecco, io devo preparare la macchina affinché loro vadano, non digli vai o che cosa. Io sono sicuro di questo, appoggiarsi perciò a loro, fidarsi dei giovani.
0: Che rapporto hai con l'intelligenza artificiale e come l'intelligenza artificiale la usi anche nel lavoro?
1: Allora, sono un po', come dicono quando di una certa età, mi ricordo mio padre con videoregistratore, no? Che faceva, lo usavo io e dicevo: non voglio diventare come mio padre, sto diventando come mio padre. Ovviamente la uso, nel senso, mi dà molti spunti. Diciamo che per me è un Google 2.0, non è ancora quello che è l'intelligenza artificiale, però quello che dicevo prima delle nuove generazioni, loro la usano molto di più, la sentono loro, sono come me stesso quando avevo il videoregistratore ed ero un ragazzo. Perciò, ecco, non sono di quelli, so che è uno strumento, tutte le cose che diciamo sempre di questo aspetto. Credo che sono convinto della positività delle persone, e è una visione filosofica questa, no? Perché se sei invece convinto che è il male, se sei un giansenista,
0: certo,
1: che va solo male, peccato, tutto il resto, io invece vedo il positivo nelle persone, confido anche se è un buon mezzo.
0: Io vedo che la conoscenza dovrebbe essere la chiave risolutiva. Se una cosa la governi e non la subisci, hai già vinto.
1: Credo che è proprio così, bisogna governarla e non subirla in tutti i processi,
0: certo.
1: Hai ragione.
0: Allora, logiche di cambiamento, certamente anche in televisione abbiamo già visto dei cambiamenti, credo che insomma sarà trasversale anche rispetto alle scelte future, e mi piacerebbe che tu in chiusura ci dessi qualche spunto per dire: state attenti a quello, perché quello è un intervento che faremo a breve, perché rispecchia la mia visione, che una visione di gruppo, ma chiaramente diretta da te.
1: Beh, la televisione è il visuale, perciò avere bei posti, perché la televisione è una casa, e una casa va, se è una bella casa è meglio, insomma, che una casa tutta un po' vecchia, arretrata, e questo, ecco perché siamo nelle mani dei tecnici e hanno fatto dei miracoli e ne stanno continuando a fare, perché ogni trasmissione è nuova. Quella parte di comunità è l'altra, no? Perciò quello che vuol essere un giornale di tutti, che corre un rischio di essere già di nessuno. Ecco, in questo caso io proprio che io tengo la pagina delle lettere tutti i giorni da 2 anni e mezzo,
0: quasi
1: 3.
0: Devo farti complimenti in diretta per, non te l'ho ancora detto, per il fondo di ieri invece, che mi è molto piaciuto.
1: Grazie mille. Ecco, quello è il mio piccolo editoriale quotidiano, ma è il rapporto con i lettori. Ecco, lì è uno spazio, guarda che in Italia non ci sono tanti giornali come il nostro. Io adesso non voglio dire che siamo gli unici, perché poi chi si loda si imbroda, però che dà uno spazio ai lettori, che siano di destra estrema, di sinistra estrema, se nei limiti, insomma, non c'è diffamazione, non c'è offesa,
0: certo,
1: si può dire tutto sul giornale di Brescia. E guarda che questo è davvero una cosa rara, è un dono che dobbiamo preservare, che io lì sono un custode di questo, e visto che l'ho ricevuto da Nunzia, lo voglio continuare.
0: E invece nel magazine non possiamo dire più niente, perché il tempo a disposizione è scaduto, per cui grazie a Ruggero Tavelli, che ha curato,
2: grazie,
0: la regia del video, grazie a Guido Zubani anche che l'ha supportato, grazie a Davide, ma soprattutto un grazie al direttore,
1: grazie a te,
0: Giorgio Bardaglio. A voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, ci troviamo domani sempre qui su Radio Brescia 7 e su Teletutto. Ciao, a domani.
3: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza. Industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
4: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport & Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

13:05 su Radio Brescia 7 e su Teletutto nella sua prima parte, poi l'ultima mezz'ora invece fino alle 14 solo in radio. Di che cosa si parla? L'avete capito? Si parla di calcio a 360 gradi, da Union Brescia a tutto il campionato di Serie C, ma non solo. Si parlerà anche di campionato di Serie A, piuttosto che delle coppe, piuttosto che di qualsiasi cosa voi vogliate parlare insieme a Fabrizio Valli attraverso lo 030 28 84 544, che è il nostro numero di telefono, o i messaggi WhatsApp al 334 907 9007.

Allora Star, abbiamo raggiunto il momento dei saluti, tra poco linea diretta con Fabrizio Valli. È stata una bella prima puntata, lo è stata per me, spero anche per voi. Continuate a restare qui con Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Le buone abitudini non si cambiano e quindi c'è la canzone da cantare insieme per salutarci ed è Antonello Venditti con 100 città. Ci ritroviamo qui domani alle 10.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini. Spot.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento l'unica persona iscritta nel registro degli indagati. La Procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Casto e Bione al termine della gara speciale del rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore 63enne Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della polizia stradale di Salò, intervenuti il prima possibile sul luogo del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada, aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo. Incendio ieri mattina a Flero in un parcheggio in via Quinzano. È qui che i vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere il rogo che ha coinvolto due furgoni e tre auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verola Nuova. Ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista. Memoria, responsabilità e difesa della democrazia sono stati questi i temi al centro del raduno del Mortirolo, la commemorazione delle storiche battaglie organizzata sabato mattina dal coordinamento provinciale dell'associazione Fiamme Verdi alla chiesetta di San Giacomo in territorio di Monno. L'appuntamento, tradizionale momento di ricordo dei combattenti partigiani del Mortirolo, ha assunto quest'anno un valore particolare vista la ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica e del primo voto a suffragio universale. Terza vittoria su tre per il Brescia, che al Rigamonti batte di misura il Desenzano. L'1-0 è firmato da Vincent De Maria. Finale con il brivido per l'Union, che perde nuovamente per infortunio Marras. Biancazzurri a punteggio pieno in classifica insieme al Cittadella. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori che in diretta ci seguono su Teletutto e ai nostri radioascoltatori che in simultanea sono sintonizzati in questo momento su Radio Brescia 7. Parte oggi una nuova trasmissione che si intitola Linea Diretta e ovviamente dedicata al calcio, a 360 gradi, a tutto quello che ci regalerà da oggi fino a giugno, inoltrato fino a fine giugno, il calcio della Serie A, della Serie B, il calcio internazionale, delle competizioni europei, della nazionale e soprattutto il calcio di Serie C con Union Brescia, le nostre squadre bresciane impegnate nel girone A appunto della Lega Pro della Serie C. E i protagonisti ovviamente sarete voi, questo ce lo auguriamo, ci auguriamo di entrare nel vostro salotto in punta di piedi e di riuscire a diciamo così a creare un'interazione insieme a voi per capire e sapere cosa ne pensate di tutto quello che il calcio ci regalerà da oggi fino a fine stagione. E potete ovviamente chiamarci, le linee dirette sono già aperte allo 030 28 84 544 oppure scriverci su WhatsApp al 334 907 9007. Permettetemi di salutare i miei compagni di viaggio, coloro che ci accompagneranno, che mi accompagneranno in questo lungo viaggio calcistico da qui fino a fine giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, prima mezz'ora in diretta simultanea Teletutto Radio Brescia 7, seconda mezz'ora invece dalle 13:30 il collegamento invece sganceremo, il collegamento sarà direttamente solo su Radio Brescia 7, quindi permettetemi di salutare Ruggero Tavelli e Fulvio Marini, tutti i tecnici che si sono diciamo adoperati per fare in modo che partisse questa nuova avventura con questa prima puntata in questo lunedì di settembre. Cercheremo ovviamente di mettervi sul piatto d'argento ogni giorno i vari temi appunto che il calcio ci propone, a cominciare appunto da oggi c'è da parlare insieme a voi della partita ieri sera del Brescia punteggio pieno insieme al Cittadella, ma bisogna anche raccontare di un Desenzano che ha giocato un'ottima partita, e così come c'è da sottolineare l'importantissimo diciamo così inizio di campionato dell'Ospitaletto di Andrea Quaresmini in seconda posizione a sette punti, proprio dietro a meno due da Brescia e Cittadella che comandano la classifica. Ma c'è anche la Serie A che cosa ci ha proposto? La Serie A è stata la giornata praticamente delle rimonte, vedi l'Inter in casa col Napoli oppure la Roma in casa con l'Atalanta, ci sono già le prime polemiche VAR, più libertà agli arbitri e meno VAR invasivo, però qualcuno rimpiange già l'anno scorso dove era il VAR che dettava la linea agli arbitri. Questi sono

0: C'è quello di Fabio Grosso con appunto l'arrivo alla Corte Viola stamattina ufficializzato di Paolo Vanoli, colui che l'anno scorso tirò fuori veramente dagli impicci la formazione Viola. E poi ovviamente ci sono anche le notizie di casa nostra. Comunque voi potete chiamare quando e come volete e parlarci anche del vostro calcio. Noi devieremo il nostro ragionamento insieme a voi e ci accoderemo a voi. Vi ripeto i numeri 030 28 84 544 per chiamarci in linea diretta, oppure in alternativa a scriverci o whatsapparci con un vocale al 334 907 9007. Ogni puntata un ospite, da cominciare da quest'oggi abbiamo il primo ospite in linea, che è un nostro carissimo amico, un ex giocatore del Brescia, dei bei tempi di Baggio, dei primi due anni di Roberto Baggio a Brescia, e poi anche allenatore del Brescia. Dovremmo averlo in collegamento, chiedo alla regia se ce l'abbiamo. Alessandro Calori è con noi, ci tiene a battesimo in questa prima puntata. Alessandro, ciao, buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, non mi arriva l'audio di Alessandro, vediamo se è un problema tecnico. Intanto vi ricordo, ce l'abbiamo? Perfetto, ce l'abbiamo Alessandro, io non lo sento però va bene così.
1: Senti.
0: Ecco, adesso perfetto, benissimo. Ciao Alessandro, benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, il primo tema tu non so se hai sentito i temi che mi ha messo un po' sul piatto d'argento in questa prima puntata. La prima domanda che ti faccio in questo momento, parliamo del Brescia, ieri sera vittorioso sul Desenzano nel derby, e, diciamo così, Brescia e Cittadella 9 punti insieme, 5 gol fatti, 1 subito, in questo momento il parziale di perfetta parità. Saranno queste le protagoniste del girone A della Serie C?
1: Probabilmente sì. Brescia, anche che ce lo vediamo tutti, però ecco, potenzialmente è la squadra da battere, quella corazzata che ha il dovere, perché è l'onere, di cercare di arrivare prima in questo girone, perché per il blasone, per la qualità che c'ha, soprattutto anche per la voglia di tornare ai fasti di una categoria che per lei, insomma, è un po' stretta. Però chiaramente non è mai facile vincere dicendolo, bisogna farlo. Io credo che già Corini ha già avuto l'inizio lo scorso anno, che è subentrato, quindi conosce la situazione, conosce la realtà, perché l'ha già allenato, quello è un piccolo vantaggio. Cittadella è una realtà che sono anni che porta avanti un'idea, e spesse volte costruisce interessi, squadre interessanti, quindi tecnicamente sembra quella più accreditata a fare la corsa, però chiaramente dopo c'è sempre l'imprevedibile, quello che può succedere durante il percorso, che può essere quella outsider che può dar fastidio.
0: Allora, intanto ci arriva già il primo messaggio, ricordiamo i numeri, li vedete anche in sovraimpressione, la nostra regia ve li manda, il 334 907 9007, per scriverci su WhatsApp. Ha già scritto un telespettatore il quale ci chiede: ma si può anche interagire anche se si è minorenni? Beh, assolutamente sì, basta una telefonata, e quella la potete fare allo 030 28 84 544. Se non andate in video potete tranquillamente chiamarci, fare delle domande ad Alessandro Calori sul Brescia piuttosto che sulla Serie A, o magari esporre il vostro tema calcistico, e noi ci accoderemo. Senti Alessandro, torno ad Alessandro in attesa delle vostre chiamate e dei vostri messaggi. Chiedo ad Alessandro Calori, qualcuno magari storce un po' la bocca su questo Union Brescia concreto, cioè non c'è poco da storcere, perché 9 punti in 3 partite in campionato più, diciamo così, la vittoria in Coppa Italia, c'è poco da storcere il naso. Però qualcuno dice: ma insomma, sarebbe meglio costruire un po' di più, fare un calcio un po' più divertente. Io, a mio parere, ieri ho visto un Brescia che poteva forzare in qualsiasi momento, e nel momento in cui l'avesse fatto, o magari lo ha fatto, poteva succedere qualsiasi cosa, sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa. Poi insomma, ci sono anche gli avversari, ha rischiato un po' sul finale con questo gol annullato al Desenzano. Però ti chiedo, il segreto, diciamo così, per vincere questa Serie C e essere poco belli ma molto concreti, un po' come il Vicenza l'anno scorso?
1: È vero, un po' in sostanza, quando tu sei chiamato a vincere è chiaro che non puoi guardare l'estetica, devi guardare la concretezza delle cose, e nella concezione del Brescia

0: quello che era il Gianni dello scorso anno, che era già importante, essendo arrivato secondo, si è aggiunto giocatore di esperienza, perché il Casasola, il Mara sono giocatori di categoria che possono dare una grande mano. Rizzo Pinna, che ha vinto il campionato scorso anno con l'Ascoli, hanno scelto, è stata fatta una scelta secondo me di giocatori che la categoria conoscono e hanno qualità. Chiaro, poi dopo esteticamente si può dare giudizi di qualsiasi tipo, tanto anche se vinci 4-0 non va mai bene, quello è normale, fa parte del gioco. Quando c'è la pressione nel senso che devi vincere, è chiaro che si va a guardare le piccolezze. Io credo che questa sia stata una squadra costruita bene, guidata bene, quindi è chiaro, ci vuole sempre un minimo per cento, non è che si può vincere tutte le partite del Brescia, è difficile. Però sicuramente è una squadra che a fine anno, io lo auguriamo tutti, possa fare campionato che desidera.
1: Insomma, poi tu te ne intendi. Tu te ne intendi, perché la Serie C l'hai vinto col Porto Curaro qualche anno fa. Abbiamo la prima telefonata in linea. Abbiamo Maurizio, mi pare di aver capito, da Mazzano, provincia di Brescia, ovviamente. Pronto, Maurizio, buongiorno, ci senti?
2: Eccomi.
1: Buongiorno,
2: eccomi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, qual è il tuo tema calcistico? Sei il primo radioascoltatore, ci guardi su Teletutto o ci stai chiamando ascoltando la radio? Prima di tutto ti chiedo questo.
2: Mi sto guardando.
1: Perfetto. Allora, qual è il tuo primo tema calcistico? Vuoi chiedere qualcosa a Calori? Vuoi dire qualcosa sul Brescia? Non lo so, magari sulla tua squadra del cuore che gioca in Serie A, in Serie B. Che ne
2: sul
1: so?
2: Sul Brescia ho totale fiducia, anche perché c'è una società che insomma appare in tutti i modi molto seria. Però volevo chiedere magari al mister cosa ne pensava della linea Orsato, la linea degli arbitri della Serie A di quest'anno.
1: Interessante.
2: Perché è vero che ieri c'era un fallo di rigore per l'Inter, però se Lautaro fosse stato espulso avrebbe fatto il 3-2.
1: È interessante. Allora facciamo, rimani in linea Maurizio, se riesci a sentire, ovviamente abbassa il volume del televisore, altrimenti si innesca un laser. Bravissimo. No, ovviamente Orsato quest'anno, la linea di Orsato, disegnatore arbitrale di Serie A e Serie B, diciamo, è stata quella di lasciare un po' liberi gli arbitri, meno dipendenti dal VAR. E qualcuno già, la polemica nel calcio non manca mai, qualcuno già si sta lamentando, dice vabbè, l'anno scorso il VAR aveva ucciso l'arbitro, adesso l'arbitro ha troppa influenza e a volte dovrebbe essere chiamato. Non si è mai contenti? Questa comunque è la nuova linea di Orsato, la domanda che è riferita da Maurizio, da nostro Maurizio, a mister Calori. Mister, a te.
0: È vero, è stato un cambiamento nell'atteggiamento degli arbitri, nel senso che prima forse era quasi, vediamo, comparivano gli arbitri perché il VAR era protagonista sempre, quasi sempre, perché spesso li hanno richiamati. Adesso c'è una linea di gioco dove spesso c'è continuità, e in questo è chiaro che c'è l'errore, ci può stare un'interpretazione, però ecco, vedo una cosa diversa, un po' molto più all'inglese, diciamo, un modo di arbitrare come è stato un po' una volta, con l'attenzione al VAR. Ci sono casi eccezionali, oppure quest'anno ce n'è molto di meno, viene richiamato molto meno il VAR, quindi la protagonista deve essere sempre l'arbitro, perché se no altrimenti diventa un robottino che ascolta quello che viene fatto dal VAR. Io credo che dare più responsabilità e dare anche il giudizio del campo sia una cosa più concreta. Dopo, nel momento che ci saranno dei falli eclatanti, allora è giusto che uno interviene e ci dà se analizza la cosa. Però ecco, dare più spazio all'arbitro secondo me è una cosa più giusta, perché tanto l'errore ci sarà sempre, la problematica ci sarà sempre, la lamentela ci sarà sempre, però perlomeno uno se sbaglia vai umanamente, nel senso che ha visto quello e concede quello che ha visto.
1: Perfetto, Maurizio, esaustivo. Il mister?
2: Sì, l'ho sentito.
1: Okay.
2: Sono prevalentemente d'accordo con il mister Calori, anche perché era un po' ora di finirla, di avere dei giocatori modello, quindi a livello di modelli proprio, no? E quando si sentono appena appena appena

0: ti cadono, fanno tutte quelle false, quelle finte. Di conseguenza io per il momento, al di là giustamente allo sbaglio ci sarà sempre, spero non sempre per quelli, a favore di quelli, ma però io per le prime tre giornate di campionato finora ho sposato anch'io l'idea Orsato.
1: Perfetto, grazie Maurizio, un abbraccio.
0: Grazie
1: a te,
0: a
1: un saluto,
0: in bocca al lupo per la vostra nuova trasmissione.
1: Grazie, grazie, grazie Maurizio. Mi sembra di aver capito, abbiamo un'altra telefonata in linea? Sì? No? Non abbiamo telefonata. Allora, c'è un messaggio per Mister Calore che arriva al 334 907 9007. Un telespettatore dice: io vorrei chiedere a Mister Calore come vede cambiato il calcio rispetto a quando giocava lui e se ritiene che si sia migliorati o peggiorati a livello generale. Grazie, non si firma il telespettatore o radioascoltatore, a seconda che ci ascolti su Radio Brescia 7 o ci guardi su Teletutto, però insomma la domanda è chiara. Mister?
2: Ma dire migliorato è sempre relativo, nel senso che il calcio va avanti come va avanti la vita. Io credo che in alcune cose è diverso, perché per esempio faccio l'esempio del difensore. Il difensore adesso è molto più penalizzato, cioè il difensore ha meno possibilità di fare fallo perché viene visto, viene praticamente si perde anche l'arte di essere difensore in questo. Poi vedo qualcosa che è cambiato sul lato umano, nel senso c'è molto più il giocatore anche verso il tifoso è sempre riconosciuto, cioè c'è una squadra dove si identificava, adesso viene cambiato spesso totalmente un gruppo e quindi non c'è neanche poca identità, e con questo forse è cambiato. E la tipologia di calcio, che forse quando giocavo io onestamente c'erano tanti più campioni, adesso sono dei buoni giocatori che fisicamente sono veramente allenati e vanno a 2000, però magari manca quel spesso quel pizzico di qualità che a volte la gente si vuole emozionare, vedere driblare l'uomo, saltare l'uomo, vedere uno contro uno, c'è molto più, come dire, un calcio di fisico che tecnico.
1: Perfetto, allora io devo andare in pubblicità, però vedo che c'è una telefonata in linea, chiedo alla nostra regia se abbiamo una telefonata perché ne approfittiamo, siamo un po' di corsa perché alle 13.30 sganciamo da Teletutto, la trasmissione andrà avanti solo in radio, su Radio Brescia 7, siamo un po' di corsa. Abbiamo una telefonata, vero? Allora, nuova telefonata, buongiorno, ciao, da dove chiami, chi sei?
3: Sono Francesco, chiamo da Macrogio.
1: Ciao Francesco, allora prego.
3: Per quel gran metturno, volevo farti...
1: Ah, ciao, grandissimo Francesco Zanetti, un abbraccio, organizzatore di un grande torneo notturno, prego.
3: Ciao, prima di tutto volevo farti un bocca al lupo per la nuova trasmissione.
1: Grazie.
3: Per Fabrizio che...
1: Grazie.
3: E poi per quanto riguarda...
1: Allora, caduta la linea? Caduta la linea. Allora, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e ripristiniamo la linea con il nostro telespettatore. A tra poco, pubblicità.
4: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it.
1: Di nuovo in studio, questa è Linea Diretta, la nuova trasmissione di Teletutto e Radio Brescia 7, da oggi diciamo così all'esordio, anzi non diciamo così, da oggi all'esordio, tutti i giorni vi terremo compagnia dalle 13 alle 14 in diretta, appunto prima mezz'ora Teletutto e Radio Brescia 7, seconda mezz'ora in diretta solo in radio, ci sganceremo. Avevamo una telefonata in linea, non so se l'abbiamo recuperata, ospite di puntata oggi è Alessandro Calore, che qua a Brescia proprio non ha bisogno di presentazioni, ci ricorda troppi i tempi veramente dove il Brescia era ad altissimi livelli, visto che stiamo parlando ovviamente del Brescia di Baggio e compagnia bella, e che Brescia. Abbiamo la telefonata, l'abbiamo recuperata? No, non l'abbiamo ancora. Perfetto, allora intanto quello che sentite come sottofondo sono delle canzoni di un artista, abbiamo scelto, visto che stiamo portando la televisione in radio, la radio in televisione, ovviamente la radio è sinonimo di musica, canzoni di un artista che ci accompagneranno per tutta la

0: settimana, ma gli abbiamo tolto praticamente la linea melodica, la voce, si sente solo la parte strumentale, perché magari poi se qualcuno di voi riconosce chi è l'artista, in questo caso italiano, può scrivercelo al 334 900 7 9007, perché la musica strumentale a volte senza la voce ci fa vedere la canzone da un'altra prospettiva, che è la stessa altra prospettiva che noi desidereremo avere e sentire da voi nelle vostre telefonate per commentare il calcio da qui fino a fine giugno, tutti i giorni su Teletutto e Radio Brescia 7 con linea diretta. Abbiamo recuperato la telefonata, chiedo alla regia, non ce l'abbiamo ancora, allora abbiamo problemi sulle linee, allora continuiamo. Chiedo a mister Calori invece un pensiero, fra 5 minuti dobbiamo staccare, collegarci con la radio, staccheremo la televisione. Chiedo a mister Calori invece la notizia del giorno per quanto riguarda la Serie A, l'esonero di Grosso. Allora, la Fiorentina fa degli investimenti altissimi, prende 13 nuovi giocatori, punta su una nuova filosofia e dopo 3 giornate manda a casa questo allenatore, sconfitta pesante nelle prime 3 giornate di campionato, e va a prendere praticamente Paolo Vanoli, che l'anno scorso arrivò in una situazione drammatica sportivamente parlando e salvò i viola. Al di là della Fiorentina, a noi interessa capire, siamo sempre lì, alla fine conta il campo, i risultati, il tempo in Italia non ce n'è, mister.
1: Guarda, casualmente ero a vedere Fiorentina-Torino.
0: Ah, ecco.
1: Ho assistito da questa partita sabato. E che dire? Certo, sono cose, dare la colpa dopo 3 giornate a Grosso sembra esaustivo, però come dire, forse ecco, il fatto di Vanoli non è stato giusto che fosse andato via, perché aveva difeso per i capelli lo scorso anno questa realtà che non era facile da recuperare, e poi dopo è stato un po' lasciato andare troppo facilmente. Adesso si torna indietro, però sono ricambiati di nuovo tutti i giocatori, quindi deve rifare un altro lavoro anche lui di ricostruzione, che non sarà facile, perché è una squadra che è una buona squadra, perché detto da tutti è stato fatto un grandissimo mercato, però ci sono tante buone individualità che ancora non sono squadra, quindi deve trovare una quadratura con giocatori bravi, perché sono, io sono Attà è un giocatore ottimo, Marco Antonio uguale, adesso è stato preso Berto, ci sono i difensori, sono cambiati tutti, e credo che ecco ha pagato dei risultati grossi, ma io credo non è tutta la cosa di Grosso, si voleva sempre qualcosa, un po' di pazienza, cercare di aspettare che perlomeno si riesca a trovare una quadratura del gruppo, poi dare un giudizio.
0: Allora Alessandro, ti chiedo 2 risposte molto sintetiche, perché siamo quasi addirittura d'arrivo con il collegamento su Teletutto, poi se vuoi magari ci sentiamo telefonicamente nella seconda mezz'ora in radio, però praticamente sei uomo ben voluto qua a Brescia, perché arrivano tantissimi messaggi, abbiamo qualche problema sulla linea telefonica, che le telefonate ci sono ma non riusciamo a metterci in collegamento. Allora telespettatore Marco ci chiede, volevo chiedere cosa ne pensavate, però lascio ad Alessandro Calori l'opinione, dell'inizio stagione del Milan di Amorim.
1: Mi sembra una squadra che è tosta, è molto dinamica, ha trovato questo ragazzo Sissé che giocava nel Catanzaro lo scorso anno e mi aveva già fatto una buona impressione, ma che entrasse subito e diventasse protagonista al Milan vuol dire che ha oltre che la personalità anche le qualità. Poi è una squadra che è tosta, fa fatica a fargli gol. Ha preso un difensore Gila, secondo me è stato uno dei migliori di un certo livello, adesso sta trovando una quadratura interessante, penso che possa far bene, non so se sia in corsa per lo studente, però penso che possa fare un buon campionato.
0: E poi un altro messaggio da un telespettatore o radioascoltatore che non si firma, chiede appunto cosa ne pensa Alessandro Calori di questa nuova società dell'Union Brescia e soprattutto dove può arrivare. Ovviamente l'obiettivo minimo è la Serie B, però in proiezione penso sia, in prospettiva penso sia la domanda da parte del nostro telespettatore. Abbiamo 30 secondi, Ale.
1: Ma solo che bene posso pensare, perché conosco Pasini, so che è un grande imprenditore, ha unito tanti altri imprenditori bresciani, soprattutto c'è la coesione e l'amalgama, il senso d'appartenenza. Io credo che sono imprenditori che vogliono fare bene, sono ambiziosi e credo che faranno del bene a Brescia e credo che li porteranno dove i tifosi vogliono, con l'organizzazione, perché vedo che sempre

0: Bene. Bene, Alessandro, allora dobbiamo sganciare in radio. Ti chiedo se ci tieni ancora compagnia 5 minuti in telefonica, magari nella seconda parte, perché terminiamo questo concetto. Ci sono anche altre domande per te. 5 minuti ti rubo. Noi ci sganciamo da Teletutto. La trasmissione va avanti su Radio Brescia 7 fino alle 14. Su Teletutto torniamo domani alle 13.06. Teletutto e Radio Brescia 7. Nella prima mezz'ora in contemporanea, nella seconda mezz'ora sempre dalle 13.30 alle 14 su Radio Brescia 7. Domani è giornata di vigilia di Champions League. Parleremo anche di quello. Linea diretta, prima puntata, Teletutto chiude qua. A domani, ciao ragazzi.
1: Linea diretta.

0: linea diretta.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
3: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando

0: cercando l'ipotesi convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: The Crescent Fair. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Eccoci di nuovo in diretta su Radio Brescia 7, siamo sganciati da Teletutto, questa è Linea Diretta, la nuova trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13.06 alle 13.30 in simultanea Teletutto Radio Brescia 7, mentre nella seconda parte dalle 13.30 fino alle 14 in collegamento in diretto con Radio Brescia 7, con i radioascoltatori di Radio Brescia 7. Come detto, il tema è quello del calcio, parliamo di calcio, calcio a 360 gradi, dal Brescia alla Serie A, alla Champions, alla Nazionale, ai problemi arbitrali che si sono già verificati in queste prime giornate di campionato. I protagonisti, noi ci auguriamo, sarete voi. Siamo già partiti dalle 13.06 con la prima puntata, già alcune chiamate, già tanti messaggi, anche perché il nostro ospite è Alessandro Calori, ex giocatore e allenatore del Brescia. Vi ricordo i numeri per scriverci al 334 907 9007, per scrivere i vostri WhatsApp o per mandarci messaggi vocali, mentre per chiamarci in diretta 030 28 84 544. Abbiamo ancora Alessandro Calori in collegamento. Allora Alessandro, eccoci qua, grazie di essere stato con noi, ti abbiamo rubato ancora

0: A 5 minuti post televisione.
1: Tranquillo.
0: Bene, allora abbiamo parlato un po' di allenatori esonerati. Volevo da parte tua, in riferimento ovviamente a Fabio Grosso, esonerato ieri dalla Fiorentina, è arrivato Paolo Vanoli, quindi si è tornati all'ancien regime, diciamo così, da un allenatore con determinate caratteristiche e filosofie ad un altro. Ti volevo chiedere invece l'inizio così di tanti altri allenatori. Mi viene da pensare un po' De Zerbi al Tottenham, anche qua spese faraoniche, andiamo nel calcio d'oltremanica, che però un punto in tre partite ha poco convinto. Come la vedi?
1: Ma lo stesso discorso che facevo con Grosso, cioè cambiare, è chiaro che c'è un cambiamento e va trovata la quadra di sì. Non è che poi sono dei mai, dobbiamo fare tutto, perché spesso questa possibilità di aspettare non c'è. C'è questa bramosia di bruciare sempre tutto, ma le cose che si poi, cose belle vanno costruite con te, piano piano. Invece non c'è la possibilità, e questo De Zerbi ha preso, è vero. La società ha speso tanti soldi con giocatori importanti, però credo che Roberto piano piano riuscirà ad avere una quadratura, me lo auguro.
0: Bene, intanto c'è una telefonata in linea, questa volta che arriva da un radioascoltatore, Radio Brescia 7, abbiamo, mi pare aver capito, Filippo da Bedizzole. Pronto Filippo?
2: Pronto, sì, sono Filippo.
0: Ciao, benvenuto a Linea Diretta, anche tu sei uno dei, anzi, non so se è il primo radioascoltatore, perché prima ci hanno chiamato quelli che ci guardavano in TV, in questo caso ci chiamano dalla radio. Allora, di cosa vuoi parlare? Di Brescia, di qualsiasi cosa, a 360 gradi, di calcio ovviamente.
2: Allora, io avrei un paio di domande, comincerei con una...
0: Per chi? Ah, per Calori, Calori ragazzi è richiesto. Calori è richiesto ragazzi, a Brescia non c'è niente da fare. Vai pure. Ti ascolta, no, il mister.
2: Innanzitutto, vede qualche altra squadra oltre all'Union per la vittoria del campionato di Serie C, oppure la nostra Leonessa è l'unica designata?
0: E poi fai addirittura la seconda, così il mister ti risponde, certo. Direttamente. Vai.
2: La seconda è, allora, io sono anche un tifoso juventino.
0: E questo non è un pregio, esatto. No, scherzo, dai, sto scherzando, vai.
2: So che mister Calori ha avuto a che fare con la Juventus nei primi anni 2000, in un Perugia Juventus.
0: Sì, vai, prego, scusami.
2: Ecco, questa partita l'avrebbe fatta riprendere oppure no?
0: Ma beh, tu ti riferisci all'acquazzone che interruppe Perugia Juventus sullo 0-0, poi Collina fece riprendere nonostante il campo fosse diventato un acquitrino, divenne un acquitrino, e in quella partita Calori castigò la Juventus e vinse, fece vincere il Perugia e tolse praticamente lo scudetto alla Juve, perché lo consegnò alla Lazio, vero? Assolutamente. Mister, hai sentito qua queste domande di tifosi?
1: Ho sentito, volevo rispondere prima alla prima.
0: Vai.
1: Dell'Unione, se la vedo sicuramente tecnicamente è la squadra che ha nelle corde la possibilità di vincere, però vincere non è così semplice. Non vedo grande antagonista, abbiamo parlato prima del Cittadella e poi ci potrebbe essere una sorpresa, però ecco, tecnicamente è una squadra, il Brescia, che nel girone la vedo super favorita, ma questo non è un fardello che si va a portare dietro tutta la vita.
0: Ah sì,
1: perché
2: la ringrazio,
1: però tecnicamente è la più forte.
0: Senti Alessandro, sul Perugia invece, su quel Perugia Juventus la faresti, la farebbero rigiocare oggi, mi pare di aver capito, fosse questa la domanda.
1: Sì, ma lì il motivo non è che fu toccarono di giocare lì, una cosa un po' più grande, nel senso che la settimana prima ci sono dei grandi cattivi perché annullato al Parma, aveva perso la Juve in casa col Parma, da lì fu un casino, la settimana fu una roba, c'era molta pressione, tensione, poi dopo il campo è successo che dopo 35 minuti sarà un grande sole, poi 10 minuti è venuto giù il diluvio universale e siamo stati dal primo al secondo tempo un'ora e un quarto nello spogliatoio. È chiaro che è normale, non puoi stare un'ora e un quarto e poi riprendere la partita, però lì non è che decise Collina chiedeva alla federazione cosa dovevo fare, cosa doveva aspettare o no.
0: Assolutamente.
1: una cosa particolare.

0: giocare o non giocare, quelle sono cose che c'è un po' dopo 3 anni da partita della.
1: È vero, no, mi rivolgo invece al nostro radioascoltatore Filippo, il quale chiedeva appunto di questa partita. La stessa cosa è successa nella finale playoff tra Brescia e Ascoli a giugno, quando in quella partita il Brescia, che tra l'altro stava giocando bene, quella partita venne sospesa e rigiocata il giorno dopo, ripartendo dallo stesso minutaggio. Probabilmente oggi si rifarebbe così. Allora questa partita con il gol di Calori costò lo scudetto alla Juventus di Carlo Ancelotti, insomma, e andò alla Lazio. Filippo, grazie. Quanti anni hai, scusa, posso chiedere quanti anni hai?
2: Ho 18 anni, però...
1: E come fai a sapere la storia di Perugia-Juventus, che è del 2000-2001?
2: Sono molto informato grazie a uno zio che è juventino sfegatato, quindi mi ha permesso questa cosa.
0: Penso che anch'io sono simpatizzante per la Juve, quando ero ragazzo.
1: Beh, hai capito? Sì, è vero, questo lo si sapeva. Va bene, Filippo, giochi a calcio?
2: Gioco a calcio nel Prevalle.
1: Ah, Prevalle, ragazzi, è il paese del nostro regista Fulvio Marini, quindi voglio dire tanta roba. Filippo, grazie, speriamo di essere stati esaustivi, continua a seguirci, chiamaci quando vuoi, scrivici. Linea diretta è aperta a tutti, anche per chi ha già chiamato o per chi ha già scritto. L'intenzione è quella di creare una community tutti insieme per commentare i fatti di calcio, i fatti che il calcio ci regala ogni giorno, e quindi da qui a giugno, parlando anche di nazionale, ne avremo. Grazie Filippo da Bedizzole, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Abbiamo un'altra telefonata? No, non abbiamo nessun'altra telefonata. Io adesso non so se la telefonata che dovevamo recuperare poco fa, che era in televisione, era in diretta televisiva, radiofonica televisiva, non so se il nostro telespettatore voleva interagire con Alessandro Calori, però adesso vediamo se riusciamo magari a ricontattarlo, visto che il nostro centralino ovviamente per motivi anche di sicurezza si lascia rilasciare i numeri di telefono. Attendiamo, altrimenti ovviamente congedo Alessandro Calori, al quale chiedo il tuo futuro. In questo momento sei fermo, giusto? L'ultima esperienza alla Lazio primavera, Alessandro.
0: Mi dispiace, mi prendo altro. Aspettiamo.
1: Ma sono arrivate offerte, sono state rifiutate in questi mesi, in questi ultimi anni, oppure
0: sì. Situazioni che un po' declinato ora, voglia declinare, però ripeto, vediamo cosa un po' più avanti, cosa viene. Vediamo.
1: Va bene, Alessandro, ti lasciamo andare, grazie, ti abbiamo trattenuto più del dovuto perché avevamo chiesto appunto il collegamento appunto televisivo, però gentilmente ti sei fermato. Ci auguriamo di risentirti e di rivederti ancora all'interno di Linea Diretta. Intanto oggi ci hai tenuto a battesimo, Alessandro, grazie di cuore.
0: Grazie, in bocca al lupo, è sempre un piacere.
1: Grazie, un abbraccio ad Alessandro Calori, appunto primo ospite di questa nostra trasmissione. Allora io direi, se abbiamo un po' di musica, magari stacchiamo e andiamo con un po' di musica. Questa è Radio Brescia 7, questa è Linea Diretta, la nuova trasmissione che ogni giorno dalle 13 alle 14 sarà in diretta, appunto in linea diretta con voi in radio, nella prima mezz'ora anche su Teletutto, quindi in televisione, e parla di calcio, di Union Brescia, ma anche di tutte le altre Serie A, Serie B, Champions.

7, questa è Linea Diretta, io sono Fabrizio Valli insieme al mio gruppo di lavoro Ruggero Tavelli e Fulvio Marini per questa nuova avventura che va in onda in diretta su Radio Brescia 7 dalle 13 alle 14 e in simultanea dalle 13 alle 13.30 anche su Teletutto, Linea Diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì insieme per parlare di calcio a 360 gradi, di Serie C, del Brescia ovviamente, ma anche delle altre squadre bresciane e anche della Serie A, della Champions League, della nazionale, dei problemi VAR, dei torti arbitrali, tutto quello che ci sta, diciamo così, proponendo e ci proporrà il campionato di calcio italiano in tutte le sue categorie. Magari faremo anche un salto sulla Serie D un domani. Vi ricordo i numeri per intervenire, perché Linea Diretta vuol dire che si presuppone appunto che i protagonisti diventiate voi con le vostre chiamate in diretta, le vostre telefonate e soprattutto con i vostri messaggi. 334-907-9007 il numero per scrivere su WhatsApp o per mandare anche dei messaggi vocali, e invece il numero per la linea diretta per chiamarci in diretta e porre le vostre domande all'ospite. Oggi c'è stato ospite da noi Alessandro Calori, ogni giorno ne avremo uno diverso tra giornalisti, addetti ai lavori, ex calciatori piuttosto che allenatori. Il numero appunto per le chiamate è lo 030 28 84 544. Arriva un messaggio il quale ci dice appunto al 334 907 9007 ci dice: comunque ieri sera il Desenzano a me è piaciuto, forza Dese, ciao a tutti, Benny. Sì, è vero, dobbiamo dare atto che il Desenzano ieri ha giocato una buona partita sulla fascia destra del Brescia, tra l'altro nei primi 15-20 minuti insomma Millico e Consantini là davanti, un giocatore appunto del Desenzano, qualche problemuccio l'hanno trovato, poi il Brescia si è assestato dopo il gol, la partita si è un po' addormentata, si è assestata e diciamo che il Brescia è andato in controllo, ha avuto ancora qualche occasione, però il Desenzano è riuscito a stare dentro, perché in queste occasioni l'importante è rimanere dentro il match anche per chi perde, anche per la squadra debole, così si dice, così è il, diciamo così è il modo di dire da parte degli allenatori, si cerca di rimanere in partita, di tenere lo 0-1 per poi negli ultimi minuti dare il tutto per tutto, rischiare sì di prendere il secondo gol ma contemporaneamente di cercare di arrivare anche al pareggio. E devo dire che comunque il Desenzano è partito molto molto bene, la qualificazione in Coppa Italia con la vittoria sul Trento, i due pareggi nelle prime due giornate di campionato e la sconfitta di misura ieri al Rigamonti contro il Brescia, che diciamo così Union Brescia che è un'armata, quindi non è facile andare a giocare al Rigamonti e portare via il risultato e soprattutto ottenere come ha tenuto la squadra di Gaburro. Fatemi spendere due parole sullo Spitaletto, che veramente ieri è riuscito a portare a casa una rimonta importantissima. Lo Spitaletto che in questo momento si pone al secondo posto della classifica, ovviamente ci sono altre partite, in questo momento la classifica del girone A di Serie C vede Cittadella e Brescia 9 punti, entrambe peraltro che sono le due antagoniste, questo è il mio parere, ma abbiamo sentito anche da Calori e anche da qualche messaggio dei nostri telespettatori e radioascoltatori, telespettatori di Teletutto e radioascoltatori di Radio Brescia 7. Cittadella e Brescia in questo momento sono a 9 punti, ma entrambe hanno 5 gol fatti e un gol subito, quindi è la perfetta parità, sono le due squadre protagoniste. Ma appena dopo, a 7 punti, ci sono lo Spitaletto dei Miracoli e Dolomiti Bellunesi. Attenzione.

Perché dai 7 punti in giù si comincia già a avere il vuoto, perché c'è la Juventus Under 23 a 5 punti, il Carpi, l'Alcione, l'Albino Leffe a 4, vabbè l'Alcione deve ancora giocare la sua terza partita questa sera, però voglio dire dai 9 punti di Cittadella e Brescia ci sono i 7 di Ospitaletto, Dolomiti e Bellunese, dopodiché c'è il vuoto dietro con le altre squadre. Però diamo atto al radioascoltatore che ci ha scritto poco fa, effettivamente onore al Desenzano per la bella partita, ma onore anche all'Ospitaletto che ieri è riuscito in una grandissima diciamo così impresa di ribaltare la partita contro l'Arzignano, andata un po' meno bene a Lumezzane, che non è riuscita a fermare il Cittadella. Lumezzane che molto probabilmente, invitiamo anche i tifosi amici di Lumezzane a scriverci al 334 907 9007, oppure chiamarci allo 030 28 84 544, non solo oggi ma anche domani, siamo qua tutti i giorni, li invitiamo appunto a scriverci di questo Lumezzane che a mio parere è ancora un po' in cerca se stesso, e quindi voglio dire ci vorrà del tempo. Ovviamente poi, come dicono tutti gli allenatori, bisogna arrivare almeno alla 10ª giornata per capire un po' i valori dei vari campionati e delle varie categorie, quindi c'è ancora tempo. Detto questo, approfitto per degli ultimi minuti per ricordarvi che noi saremo qua tutti i giorni, come già detto, su Radio Brescia 7. Tra l'altro ovviamente domani sarà giornata di anteprima Champions League, avremo un ospite in studio, gli ospiti uno a puntata saranno a volte diciamo così collegati da remoto, come nel caso di oggi Alessandro Calori, a cui avete sottoposto le vostre domande e le vostre curiosità. Domani avremo un altro ospite, un opinionista molto molto importante. Domani sicuramente proseguiremo sul cammino, diciamo così, di quanto accaduto la domenica nei vari campionati, ma sarà anche anteprima Champions League, perché tornano protagoniste le tre squadre italiane, con la sorpresa ovviamente Como. Ci sarà poi la Roma, c'è l'Inter, insomma tante cose, c'è il Napoli assolutamente, quindi tante cose molto molto interessanti da sviscerare alla prima apparizione, diciamo così, della Coppa dei Campioni 2026-2027. E noi saremo qua a raccontarvelo, ma soprattutto ad ascoltare quello che ci direte, quello che riuscirete e che vorrete dirci a proposito di ciò. Invitiamo ovviamente tutti i radioascoltatori e i telespettatori che ci seguiranno su Teletutto nella prima mezz'ora anche domani a collegarsi con noi, a chiamarci, a scriverci anche per la loro squadra del cuore. Abbiamo anche un bellissimo girone di Serie D qua delle nostre bresciane, ma siccome tra l'altro a livello di radio ci possono ascoltare un po' ovunque grazie al DAB, e a livello televisivo invece ci vedono in tutta Lombardia, perché no, anche gli amici di tutta la Lombardia, tifosi di Milan, Inter, Como, Cremonese, noi siamo qua e vogliamo parlare di calcio insieme a voi. Ovviamente daremo la precedenza alle nostre squadre bresciane. Come detto, domani riprenderemo il discorso relativo alla Champions League, ma ci sono anche dei fatti abbastanza interessanti da andare a, diciamo così, ad analizzare, che non siamo riusciti a fare oggi, ad analizzare oggi, visto il tempo che ci è mancato, e grazie alle vostre chiamate, grazie soprattutto ai vostri messaggi. Però la tensione fra il DS Toni D'Amico della Roma e Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta a Roma, poi Lautaro che andava espulso perché c'è una regola ben precisa che dice che quando tu ti arrampichi sulla recinzione devi essere ammonito, e così ha fatto Lautaro in occasione del 3-2, sarebbe stato seconda ammonizione ed espulsione. Insomma, ci sono tante cose di cui discutere. Che dire, ci vediamo domani ragazzi, domani in diretta 13.06 Teletutto Radio Brescia 7, e poi dalle 13.30 alle 14 andiamo avanti in radio. Grazie per averci tenuto compagnia in questa prima puntata di Linea Diretta, grazie a Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Ragazzi, a domani, buon lavoro, ciao.

0: Netflix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parmacotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite, Serena Brancale. Vieni.

0: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Brescia 7 Time.
4: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 14.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale Orario. Edizione locale.
9: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri sera a Padenghe del Garda. Per cause in corso di accertamento, una Tesla e una moto custom sono entrate in rotta di collisione all'altezza del West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull'asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto. Immediato la chiamata al 112 e l'arrivo sul posto di diversi mezzi, compresa l'eliambulanza. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni e per questo è stato trasferito in volo all'ospedale civile di Brescia in codice rosso. La prognosi è riservata. E sono proseguiti nelle ultime settimane i controlli della Polfer alla stazione ferroviaria di Brescia, nelle aree limitrofe e a bordo dei convogli. Gli agenti hanno identificato 1.475 persone e denunciato 6 persone. Tra gli interventi più significativi ci sono diversi episodi di furto. Un 49enne bresciano senza fissa dimora e con precedenti è stato individuato attraverso le telecamere di sorveglianza mentre rubava a bordo di un treno. Un 33enne indiano irregolare sul territorio italiano è stato invece riconosciuto dalla vittima per un furto commesso nei giorni precedenti. Per lui è scattata anche una sanzione per ubriachezza manifesta. Denunciato per furto anche un 40enne italiano senza fissa dimora, sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre rubava generi alimentari nel supermercato della stazione. A suo carico anche la violazione del foglio di via obbligatorio. E un incendio ieri pomeriggio è divampato sul Monte di Capriolo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo e i volontari della Protezione Civile, dell'antincendio boschivo di Paratico, Erbusco e Cortefranca. Sul posto anche un elicottero per contribuire alle operazioni, un'operazione necessaria vista la portata del rogo. Sono andati in fiamme infatti circa 6.000 metri quadrati di bosco. Il rogo ha interessato il versante destro del sentiero che porta al Monte Alto. Ancora ignote le cause dell'incendio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Radio Brescia 7. Tra poco, Brio Radio Show.
7: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Rio Radio Show. E allora tra pochissimo la sigla.
1: Disco Hit, la storia della musica, un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

si riparte con questo nuovo anno e non vedevo l'ora di tornare nel mio bello studietto di Radio Brescia 7, pronti a ripartire con la nuova stagione anche per quanto ci riguarda. Grande giornata di ripartenza, tutta la programmazione, i colleghi, tutti operativi per ripartire alla grande. Anzi, saluto i colleghi che vedo al di là del mio studio, nello studio 1, totalmente rifatto tra l'altro per una nuova stagione. Saluto Ruggero Tavelli, Fulvio Marini, insomma ci siamo tutti. Davvero oggi si respira grande aria di novità e infatti insomma ci sarà novità anche per quanto riguarda il Brio Radio Show, ma le coordinate restano sempre le stesse: 334 907 9007 per interagire con me, diretta@radiobrescia7.it. tra poco vi svelerò tutto quello che ci riguarda. Mi anticipo che saremo in diretta tutti i giorni dalle 14 alle 15 e allora, come da tradizione, non ci resta che partire con una delle sue tracce. Si parte con Brio Radio Show con il mio amico Cristian Mar.

l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ci faremo aiutare proprio dalla famosa intelligenza artificiale per trovare notizie, curiosità e approfondire magari anche temi proposti da voi in diretta al 334 907 9007. Insomma, queste sono solo alcune delle novità. Chiaramente protagonista è la musica. Ci faremo

messaggio al 334-907-9007 o invia una nota vocale. Raccontaci di te, un saluto, un augurio speciale. Brio leggerà il tuo messaggio e farà sentire la tua voce. Brio con Brio Radio Show, in diretta, solo su Radio Brescia 7.

0: pronti a ripartire con Brio Radio Show. A ripartire subito dopo la pubblicità, voi rimanete lì perché entreremo nel vivo di tutte le news per quanto riguarda questa nuova programmazione. E allora ripartiamo tra poco dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334

non entriamo nello specifico dei dettagli, anche perché servirebbero degli esperti, dei medici, insomma delle persone sicuramente più competenti del sottoscritto, ma insomma approfondiremo la seconda giornata mondiale in programma per oggi, quella dell'aria pulita per i cieli blu, ed è una giornata meravigliosa che vi invita al 334 907 9007, solo se non state guidando, chiaramente, neanche a dirlo scontato, di fare una fotografia al cielo sopra la vostra testa, anche perché oggi c'è un discreto cielo, ecco, quindi possiamo sicuramente essere a tema con questa giornata internazionale, la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Tra poco qualcosa in più, intanto la musica.

che insomma ricordo sempre con grande piacere tutti gli anni quando arriviamo a questa data. Un abbraccio a Pietro, che manca da una decina d'anni ed era un ragazzo molto giovane del quartiere di Sant'Antonio, Sant'Anna, quelle zone lì, amato da tutti, una famiglia meravigliosa. Saluto anche mamma Chiara e papà Saverio, che magari

cioè, invitaci immediatamente a bere un caffè, perché il cielo è meraviglioso, ma la vista a 360 gradi sulla nostra città è veramente, veramente da pelle d'oca. L'aria pulita per i cieli blu è la

0: 7.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Siete sintonizzati con Brio Radio Show.
8: Brio al microfono, Radio Brescia 7. Ripartiamo con la musica. Ripartiamo con Parlar d'amore.

edizione, quella del 2026, è denominata Clean Air for Climate Action. Si concentra proprio in modo particolare sull'intersezione tra le politiche di contrasto alle emissioni, la crisi climatica e i relativi vantaggi economici che, insomma, possono anche scaturire ad azioni

è Four to the Floor, la traccia originale, quella vera, quella degli Stair Sailor, alle 14.43 in diretta su Radio Brescia 7. Stiamo parlando della giornata mondiale dell'aria pulita dei cieli blu. Vi dicevo che ogni anno questa campagna si concentra su un tema specifico.

parte i vostri messaggi che sono sempre molto molto graditi, arrivano puntuali al 334 907 9007, vi ho anticipato le piccole novità che ci coinvolgeranno tutti i giorni in diretta dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì per quanto riguarda Brio Radio Show. Voglio ringraziare Laura, che è una nostra super ascoltatrice, che ci manda insomma il buon rientro e ci ricorda la giornata, la frase della giornata dedicata proprio al 7 di settembre: la felicità non è qualcosa di pronto, viene dalle tue azioni. È una frase della Dalai Lama, insomma, e ci dice, aggiunge al messaggio, che questa giornata porti momenti sereni e ispirazione per crescere a tutti i radioascoltatori.

0: Dai Dai, l'ultima traccia di Shakira con Buna Boy alle 14.53. Siamo pronti a fermarci per l'ultimissimo break pubblicitario e poi saluti con Brio Radio Show. A tra poco!
1: Brio Radio Show!
2: Spot!
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Questa bellissima traccia si intitola Dance, Dance, Dance ed è l'ultima traccia che ci accompagna in diretta, almeno per quanto ci riguarda, con questa primissima puntata targata Brio Radio Show. L'appuntamento è per domani, sempre alle 14.10 circa, quindi vi aspetto con Brio Radio Show, ma vi lascio in buona compagnia con Andrea Lombardi e il suo Free Pass. Ultima traccia di Zucchero che ci accompagnerà fino al TG delle ore 15. Un abbraccio da Brio, a domani!

0: Brescia 7, sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 700 grammi di cocaina ed eroina già confezionate, 4 biciclette elettriche, 2 delle quali rubate. È quanto hanno trovato i carabinieri nell'abitazione di un 59enne di origine tunisina. Già gli arresti domiciliari a Rovato e accertamenti hanno permesso di ricostruire la provenienza di 2 e-bike di valore. Una era stata rubata nei giorni precedenti a un professionista bresciano, l'altra a una turista in vacanza in un campeggio di Iseo. Entrambi avevano presentato denuncia. Il 59enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione e trasferito nel carcere di Brescia in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per individuare i proprietari delle altre biciclette e del restante materiale recuperato. Un atto dovuto, una garanzia anche per lo stesso pilota Alessandro Zorzi, al momento unica persona iscritta nel registro degli indagati. La procura di Brescia infatti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio tra Castro e Bione al termine della gara speciale del Rally Mille Miglia, dove ha perso la vita lo spettatore di 63 anni Francesco De Pasquale. A indagare sul caso sono gli agenti della Polizia Stradale e di Salò, intervenuti il prima possibile sul luogo del terribile incidente. Dopo aver effettuato i rilievi sulla strada e aver sottoposto il pilota agli esami tossicologici, ora gli inquirenti ascolteranno i testimoni presenti al traguardo. Oltre 3.000 zebre hanno camminato e corso nel centro della città per i bambini della pediatria del civile. La zebra Run compie 10 anni e ha radunato attorno a sé grandi e piccoli runner, camminatori entusiasti di contribuire ai progetti dell'associazione. Lo start è scoccato puntuale alle 10:30 di ieri da piazza Tebaldo Brusato. Prima però gli interventi dal palco e il riscaldamento per preparare i partecipanti ai due percorsi da 5 e 10 chilometri. Quest'anno il ricavato sarà destinato alla realizzazione di uno spazio famiglia nella pediatria del civile, per il quale sono già stati raccolti oltre 500.000 euro. I lavori dovrebbero partire a gennaio. E per finire lo sport, il calcio. Terza vittoria su 3 per il Brescia, che al Rigamonti batte di misura il Desenzano. L'1-0 è firmato da Vincent De Maria. Finale con il brivido per l'Union, che perde nuovamente per infortunio Marras. Biancazzurri a punteggio pieno in classifica insieme al Cittadella. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: pioggia e si abbasseranno le temperature. Ci saranno dei guai legati a tutto questo? Spero di no, ma noi abbiamo il nostro Raffaele Fino che già ci ha detto: ragazzi, facciamo un punto della situazione ad inizio settimana per capire come andranno le cose. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp, qui vi aspetto e chiaramente abbiamo tanta musica e l'informazione, ma anche la vostra interazione.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato alla stampa, il cancelliere tedesco Merz,

0: durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone la presenza a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosniacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ligabue con qualcosa per te nel Free Pass alle 15:36 minuti, 334 907 9007, le 17 botteghe che hanno fatto la storia del centro di Brescia. Questa è la notizia che apre il sito giornalidibrescia.it in questo momento, ma chiaramente si parla anche di cronaca e della tragedia Rally Mille Miglia, una targa per ricordare Francesco De Pasquale, un tragico momento vissuto appunto a questa gara che un po' i bresciani hanno nel cuore.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Fair. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Prince e Michael Bublé, ben ritrovati nelle Free Pass, quello ufficiale, quello che riprende insieme a tutti gli altri programmi la nuova stagione di Radio Brescia 7 proprio oggi. Ah, proprio oggi è il 7 settembre, suona anche bene, quindi lunedì 7 settembre San Grato, vescovo patrono di Aosta, quindi grande festa in questo momento nella città di Aosta. Nome particolare, Grato, deriva dal latino e significa appunto gradito, ben voluto. Ma c'è un compleanno importante che cozza totalmente con San Grato, perché oggi festeggia gli anni Dario Argento.

che, come sapete, insomma, di idee sante ne ha veramente poche, cioè nel senso che è lo sceneggiatore maestro indiscusso dell'horror. E sapete quanti anni compie oggi Dario Argento? Io sono rimasto quasi scioccato, cioè nel senso che non l'avrei mai detto, pensavo molti molti di meno. Lui oggi festeggia 86 anni, cioè del 1940, quindi festeggia 86 anni. Pensate che è più giovane Gloria Gaynor, che è nata nel 43, il 7 settembre, e festeggia 83 anni, quindi insomma 3 anni in meno di Dario Argento. Se si parla di Gloria Gaynor, chiaramente dobbiamo passare a Will Survive.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Tecnosì alle 15:53 minuti, tornano anche i giornali orario, chiaramente, quindi la stagione prevede anche l'informazione quotidiana e praticamente ad ogni ora, tra poco con Federica Signorelli, ma volevo salutare un po' di amici alle 334-907-9007 come Elisabetta, Walter, Monica, Roby, poi Roby, poi un saluto a Simona e anche, beh, è arrivato adesso il messaggio, quindi anche Gianluigi.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente ad Anfo, frontale in galleria sulla strada 237 del Caffaro. Un'auto con un a bordo un 84enne e due minorenni si è scontrata con un camioncino, tre i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in elicottero all'ospedale civile. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente. Rogo alla Caffaro di Brescia, un bancale con materiale chimico infiammabile ha preso fuoco questa mattina durante le operazioni di bonifica dello stabilimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti. Nessun ferito e danni irrilevanti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Tragedia a Rally Mille Miglia a due giorni dall'incidente mortale costato la vita a Francesco De Pasquale a Casto. Sul punto dello schianto è comparso un piccolo memoriale in legno con dei fiori. La comunità ha voluto così ricordare il partecipante piemontese morto sabato al termine della prova speciale di Bione. L'uomo morto sul colpo, pilota e copilota sono stati trasportati in ospedale senza riportare ferite gravi. La gara è stata immediatamente sospesa e la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Rovato ha arrestato un 59enne già ai domiciliari. I carabinieri hanno trovato nella sua abitazione 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre a 4 biciclette elettriche, due delle quali risultate rubate. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione ed è stato trasferito nel carcere di Brescia in attesa di convalida. Commercio: Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Tra il 2019 e il 2025 le attività al dettaglio sono scese di oltre 12.000, meno di 10.800, con una perdita stimata di 204 milioni di euro. Nel solo capoluogo hanno chiuso 287 negozi. Cala anche l'occupazione complessiva, mentre aumentano i dipendenti e diminuiscono fortemente i lavoratori autonomi. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Stare con...

E Noemi con Tu cosa fai questa sera riapre la seconda ora del Free Pass. È il pezzo che preferisco del momento, veramente mi dà una carica incredibile, bella bella questa canzone. Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Silver Lines alle 16:17 minuti con Andrea Lombardi fino alle 17. 334 907 9007. Volevo salutare anche Rachele, una, un nuovo acquisto per Radio Brescia 7, cioè non fa parte dello staff, è una nuova ascoltatrice, ma per noi fa parte dello staff come tutti voi, perché voi siete anche i nostri inviati speciali laddove succede qualcosa, la vostra interazione spesso è spunto per un argomento e tanto altro. Momento della poesia, siamo nel mese di settembre. Settembre non deve essere per forza il mese della malinconia. Attilio Bertolucci, che è uno dei grandi poeti del Novecento, e forse non tutti sanno che in realtà Attilio Bertolucci, grande poeta, è il padre dei registi Bernardo Bertolucci e Giuseppe Bertolucci. Beh, lui proprio ha dedicato una poesia al mese di settembre e lui dice, o meglio, ha scritto: chiaro cielo di settembre, illuminato e paziente sugli alberi frandosi, sulle tegole rosse, fresca erba su cui volano farfalle come pensieri d'amore nei tuoi occhi, giorno che scorri senza nostalgie, canoro giorno di settembre che ti specchi nel mio colmo cuore.
1: Stay for just a while, stay and let me look at you.

0: Le free pass, beh, September e deriva chiaramente ancora più là nel tempo da septem, quindi dal latino, che significa sette. Ma perché sette? Cioè settembre, no, siamo nel nono mese, ma in realtà nel calendario romano tradizionalmente attribuito a Romolo l'anno iniziava a marzo, non a gennaio, quindi settembre cadeva proprio nel settimo mese. E adesso appunto ricordiamo perché questo nome attribuito a questo mese. Detto questo, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Bella giornata di sole, caldo, anche domani più o meno situazione simile, ma poi le temperature cambieranno. C'è un piccolo break. Spot.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
12: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
13: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida, il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Scuola Frix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Frix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, Gabri Ponte, Lorenzo, Giovanotti. Giovanotti ha fatto un concerto meraviglioso con Cesare Cremonini. In realtà nel mese di giugno, però è stato trasmesso sulla Rai la settimana scorsa. Pensate, un numero incredibile di spettatori, circa 60.000 persone presenti per il concerto, con un parterre legato agli ospiti incredibile che spiazzava chiaramente da Lorenzo Giovanotti a tanti tanti altri. E bravo Cesare Cremonini.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Forse il più grande successo degli Europe era The Final Countdown del 1986, ma ce ne sono tante di canzoni degli Europe che ci hanno fatto ballare e cantare e ci fanno tornare negli anni 80. Loro si sono ritrovati, un gruppo, una band svedese, proprio negli anni 80, e da lì è iniziato un percorso molto molto unito, cioè nel senso che siamo nel 2026 e tutt'oggi questa band esiste, produce musica, insomma loro cantano, suonano ancora. Chiaramente non è più un ragazzo degli anni 80, non ha più i capelli cotonati così come tutto il resto della band. Oggi Joey Tempest ha 63 anni, è nato infatti il 19 agosto del 1963. Ma si volta pagina e torniamo alla musica italiana, quella del 1966, proprio l'anno in cui nasceva anche Marco. Il pezzo è appena che andremo ad ascoltare, in realtà però è stato ripreso anche da Irene Grandi. La canzone è Sono come tu mi vuoi, canzone bellissima riproposta nell'album Irene Grandi Hits, e chiaramente riprendendo anche lo stile di Irene Grandi, quindi l'ascoltiamo in questa versione.

0: Sono come tu mi vuoi. Questo pezzo originario era del 1966, ma la nota curiosa è che Irene Grandi reinterpretò questa canzone parecchi anni dopo, nel 2007, girando un video in bianco e nero proprio per riprendere l'esibizione di Mina del 1967 all'interno di una trasmissione.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

adesso voglio dare un po' di numeri, o meglio, lo faccio spesso, do i numeri, ma in questo caso parlo dei numeri legati alle richieste di asili nidi. E beh, come Roby, per esempio, nonno Roby che va a prendere sempre all'asilo il bambino, lo riporta la nipotina, fantastico, e quindi è sempre in fermento per tutto questo, e c'è un dato in fermento proprio anche per le richieste di asili nido nelle sezioni primavera a Brescia proprio, l'anno educativo 2026-2027 a Brescia vede più numeri, perché si parla di 783 richieste per nidi sezione primavera contro le 764 dello scorso anno. Insomma, ci sono più richieste. Il sistema comunale convenzionato riesce oggi a soddisfare circa l'85% delle richieste per bambini sopra l'anno di età contro l'80% dello scorso anno. Sono stati inoltre creati nuovi posti e 3 nuove sezioni primavera. Complessivamente saranno quindi 914 bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia rispetto agli 887 dello scorso anno. Ma quanto sono belli i bambini quando vanno all'asilo, cioè veramente, io non so se hanno ancora la divisa che a me piaceva tanto anche per le elementari, dai, diciamo la verità, quanto stavano bene con la cartella, la divisa, Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci con Maledetto Me e chiudiamo così il nostro free pass. Però prima volevo fare complimenti a Lady Gaga che mi sta conquistando sempre di più, ma davvero, cioè non dico a livello professionale, sicuramente una grandissima artista e performer, cioè nel senso veramente è tanta roba, ma anche a livello umano, cioè è incredibile questa ragazza. Adesso in rete girano questi video che sono reali di cantanti del calibro e del livello di Lady Gaga che magari, non so, durante un'intervista, durante una passeggiata in centro, durante un concerto, in un modo o nell'altro si scontrano con un piccolo disagio, che può essere il fotografo che si inciampa, oppure una fan che chiede una fotografia, oppure un bodyguard che magari ha un malore, ecco, e si vedono le differenze, cioè nel senso, per esempio Beyoncé non guarda in faccia a nessuno, cioè cade qualcuno accanto a lei mentre cammina, non si gira, oppure durante il concerto vede qualcheduno star male, non si ferma, mentre Lady Gaga, pazzesco, cioè ha un'attenzione incredibile e ci sono tutti questi video che sono stati realizzati poi magari spesso anche dai fan, perché poi è chiaramente quante volte si riprende un big se lo vedi e quindi rimane tutto immortalato e si vede Lady Gaga proprio che si ferma durante il concerto perché nota che qualcheduno non sta bene, oppure torna indietro durante una passerella sul red carpet perché nota che una persona ha bisogno di lei in quel momento, cioè veramente sotto il profilo umano Lady Gaga sta trasmettendo tanto ed è bello questo perché è vero che è una grande professionista, ma sapere che ha anche una sensibilità e un'empatia di tale livello ci riempie il cuore. Noi ci fermiamo con un piccolo break, tra poco dopo le notizie locali con Federica Signorelli ritroviamo anche Giorgio e Fulvio, ricordiamo anche che torna anche Tony Biemmi con Forever Young e di conseguenza buona musica, ci ritroviamo domani con Andrea Lombardi.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Spot.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente ad Anfu, frontale in galleria sulla strada 237 del Caffaro. Un'auto con a bordo un 84enne e due minorenni si è scontrata con un camioncino, tre i feriti, uno dei ragazzi è stato trasportato in elicottero al civile. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente. Sospetto caso di dengue, disinfestazione nella zona di via Passo Aprica. Il comune di Brescia ha disposto tre giorni di interventi antizanzare da martedì 8 a giovedì 10 settembre. La segnalazione di ATS riguarda un sospetto caso di infezione del virus importato dall'estero. Rogo alla Caffaro di Brescia, un bancale con materiale chimico infiammabile ha preso fuoco questa mattina durante le operazioni di bonifica dello stabilimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti, nessun ferito e danni irrilevanti, ancora da chiarire le cause. Tragedia a Rally Mille Miglia, a due giorni dall'incidente mortale costato la vita a Francesco De Pasquale a Casto. Dal punto dello schianto è comparso un memoriale in legno con i fiori. La comunità ha voluto così ricordare il partecipante piemontese morto sabato al termine della prova speciale di Bione. L'uomo è morto sul colpo, pilota e copilota sono stati trasportati in ospedale senza gravi conseguenze. La gara è stata immediatamente sospesa e la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Trovato arrestato un 59enne già ai domiciliari, i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre 4 biciclette elettriche, 2 delle quali risultate rubate. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione ed è stato trasferito in carcere a Brescia. Commercio, Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Nel solo capoluogo hanno chiuso 287 negozi, cala anche l'occupazione complessiva, mentre aumentano i dipendenti e diminuiscono fortemente i lavoratori autonomi. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.

0: attenzione, vado a riaprire la stagione. 7 settembre 2026, ritorno a Non sparate l'armadillo. Un bacio, un abbraccio a tutti voi da Giorgio Zanetti e da Fulvio Marini. Ciao Fulvione.
1: Che bello, si torna. Siamo tornati. Sì. Sai che non vedevo l'ora, mi mancava l'armadillo, mi mancava tanto.
0: Insomma, ci è mancato tanto anche il nostro pubblico, i nostri amici, quelli che ci seguono ogni giorno, insomma. È un modo per, come dire, socializzare via etere e stare insieme a loro ogni pomeriggio.
1: Assolutamente. Tra l'altro, ripartiamo con questa nuova stagione con gli studi rinnovati. Ragazzi, abbiamo uno studio che fa paura, bellissimo.
0: Probabilmente qui hanno capito che qui ci sono dei VIP, c'è gente importante, ci hanno dato uno studio all'altezza, ad hoc, insomma, grazie a Radio Brescia 7, grazie a tutto lo staff, la direzione, a tutti, grazie al gruppo editoriale, grazie per questo bellissimo studio.
1: Grazie. E poi abbiamo, Giorgio, abbiamo un sacco di telecamere, dobbiamo stare attenti adesso.
0: Bellissimo, ragazzi. Io non so.
1: Abbiamo delle telecamere che sembrano degli UFO.
0: Ma veramente, guarda.
1: Sembrano UFO.
0: Cioè, abbiamo fatto un salto avanti di 50 anni. Siamo veramente incredibilmente fantastici. Esatto. Ma a proposito di salti nella storia, salti nel passato e salti nel futuro, andiamo a vedere un po' cosa è successo nei momenti salienti della storia umana il 7 settembre.
1: Addirittura.
0: Sì, quest'anno andiamo a vedere un po' di cose e le commentiamo velocemente.
1: Ma tutta la storia?
0: Beh, no. Tutto, a parte. Gli eventi importanti, ad esempio il 7 settembre 1822 il Brasile dichiara la sua indipendenza, ma sai da chi?
1: No.
0: Il Portogallo, cioè un paese enorme come il Brasile dichiara l'indipendenza da un paese piccolo come il Portogallo. Vedi, a volte, ragazzi, la storia ci insegna tante cose, che non sempre il più grande mangia più piccolo. Dimmi.
1: Ed è per quello che in Brasile si parla il portoghese.
0: Il portoghese, bravissimo, proprio così.
1: Sì.
0: 7 settembre 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli trionfante, un po' come è successo ieri a Milano con l'Inter, insomma, succedono, la storia si ripete, dispiacevolmente ovviamente per gli amici napoletani. 1191, sempre il 7 settembre 1191, terza crociata, terza crociata, si combatte la battaglia azzurra in cui Riccardo Cuor di Leone sconfigge le truppe del famoso e feroce Saladino.
1: Da quello che ha cambiato Riccardo Cuor di Leone,
0: te lo ricordi?
1: Saladino.
0: Il feroce Saladino, te lo ricordi?
1: Saladino che poi è quello che ha fatto.
0: Sì, poi hanno fatto i crackers, ste roba più vabbè, non c'entra. Sì. E poi nel 1893 viene fondato il Genoa Club. 7 settembre, la prima squadra, la prima società calcistica italiana.
1: A questo proposito. Mm-hmm. Allora, il Genoa è stata la prima società calcistica ad essere formata, è la prima nata.
0: Sì.
1: Ma contro chi giocava?
0: No, l'hanno fondata, poi hanno deciso di fare dei torneini a livello locale con gli oratori, queste cose qui. Poi si è sviluppato ciò che si è sviluppato. Ma la notizia bomba arriva nel 1901, perché non l'ho capita. Non l'ho capita, Fulvio Marini. Allora, finisce ufficialmente in Cina la ribellione dei boxer. Che

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390.

0: litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: anche adesso se qualcuno dice basta, basta questi termini, sì, tanta roba, i K, i soldi sono i K, beh è vero, forse sì, stiamo un po' esagerando,
1: sì,
0: eh.
1: Sì, è vero,
0: sei d'accordo,
1: è vero,
0: anche tu? 30K, 40K, no, ma no.
1: Ecco, guarda, quella è una cosa, credimi, che proprio non mi piace.
0: No, no.
1: No, no, anche perché la gente si sente, tra virgolette, no, più figa, no? Quando dice,
0: ah, ma
1: no, sì, adesso l'ho preso, l'ho pagato, oh, costa 2K,
0: ma cos'è?
1: Costa 3K.
0: Ma non va bene, ci stiamo impoverendo, il linguaggio si sta impoverendo.
1: Ma cosa, ma quali K?
0: Mentre invece,
1: ma quali K? Allora,
0: no, basta,
1: e poi,
0: basta,
1: poi
0: basta.
1: È sempre l'asso che vince, non è il K.
0: Bravo, hai ragione. Comunque, affrontiamo un argomento che a molti sta a cuore, cioè le statue greche. Le statue greche sono un argomento.
1: Ragazzi, stanno a cuore?
0: Stanno a cuore per un motivo ben preciso,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: avete notato una cosa? Che le statue greche dei guerrieri,
1: sì,
0: con questi fisici,
1: sì,
0: imponenti, grandi muscolature,
1: certo,
0: hanno poi quel il cosino,
1: sì,
0: piccolo, diciamolo, hanno un sessuale molto piccolo. Ma c'è un perché, ho scoperto che c'è un perché vero e proprio dietro a questo. Non è casuale che lo scultore faccia tutto grande e grosso e lì
1: no. Perché magari sai, io i guerrieri di una volta
0: No. C'è un perché ben preciso, perché parte proprio,
1: sì,
0: dal concetto che aveva il greco di questa cosa, perché a quanto pare che non sia una casualità artistica, perché secondo gli antichi greci avere, diciamolo, chiamiamolo col suo nome,
1: sì,
0: un pene piccolo,
1: sì,
0: era simbolo di razionalità, autocontrollo e virtù, cioè eri più intelligente, capisci?
1: Ah, certo.
0: Caro mio povero,
1: intelligente.
0: Infatti, guarda che gli eroi,
1: sì,
0: gli dei, tutti i più grandi, i guerrieri, venivano rappresentati così.
1: Tutta roba piccolina.
0: Proprio perché per

0: sottolineare la loro capacità di dominare gli impulsi, essere più razionali e dominare la loro parte animalesca, capisci? Ecco perché dietro a questo c'è una rappresentazione di questo tipo. Perlomeno la smettiamo, lo sappiamo, la smettiamo di prendere in giro quest'estate. E posso dirti in chiusura una cosa?
1: Sì, dimmi.
0: Io sono intelligentissimo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.

0: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo, i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
1: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
2: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
0: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Matrix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: volte la strategia più importante non è soltanto l'idea, ma anche dove aprire può fare la differenza.
1: Direi proprio di sì. Sai, aprirla in un paesino di montagna con dove ci sono 16 residenti e aprirla, cioè, non lo so, a Sirmione
0: è diverso sì, anche sì, il corso sì, poi ovviamente ma attenzione, delle idee importanti sono ad esempio se, che ne so, volete aprire un bar dove la specialità sono i frullati,
1: ecco,
0: dov'è che si aprono in questo caso bar con specialità frullati? Soprattutto vicino alle palestre, perché chi va in palestra spesso consuma frullati. Tanti frullati, oppure un negozio di regali, perché no, vicino ad un'università, perché ci sono tanti anniversari, tanta gente di passaggio, le lauree, oppure ancora un barbiere di successo solitamente è colui che apre un negozio di barberia vicino ad un autolavaggio, perché mentre tu vai a lavare l'auto venti anche dal barbiere a farti fare la barba, no?
1: Mamma mia, che idea mi hai dato, bello.
0: Oppure un negozio di giocattoli funziona soprattutto davanti, non so, a un ospedale pediatrico, perché il regalo al piccolino, facciamo un giro, andiamo a vedere, prendiamo regalino, oppure non so, un chiosco di cibo davanti a un edificio con delle aziende, perché la gente durante la pausa scende, si prende qualcosa, pranza lì a quell'ora con qualcuno vicino, non deve fare tanta strada per andare a pranzare. Sono tutte strategie che hanno loro, perché
1: assolutamente sì, eh.
0: Oppure una piccola caffetteria vicino a una stazione di mezzi pubblici, un fisioterapista vicino a un centro sportivo, ce l'hai lì, sei comodo, giusto? Insomma, e pure la cartoleria, ecco, questa è diventata una cosa, dice, una cartoleria, adesso i quaderni vanno ancora, i libri vanno ancora, sì, ma soprattutto funziona se lo apri vicino degli uffici dei tribunali, perché lì c'è bisogno di cancelleria tutto spiano, ecco, in tutti i giorni,
1: certo, e anche vicino a una scuola, allora
0: anche vicino alle scuole, insomma non esiste un luogo perfetto, ma secondo me più pensi anche a queste cose, più in futuro avrai possibilità di riuscire in un'attività, è vero?
1: Sì,
0: vanno trascurate,
1: no, sono dei consigli che sono veramente preziosissimi, come un consiglio preziosissimo è ad esempio a chi volesse aprire un bar per aperitivi.
0: Allora, un bar
1: dove
0: per aperitivi
1: potrebbe aprirlo?
0: Ma davanti a noi.

0: volte mi chiedo, ma quale sarà la lingua più difficile da studiare? Beh, io ho accennato a qualcosa di cinese, ti assicuro che è impossibile, è veramente una lingua difficilissima.
1: Molto, molto, ma anche il russo sopra.
0: Non scherza? Però mi sono anche posto un altro problema. Pensa come è difficile per chi non conosce il nostro dialetto approcciare alle parole dialettali. Guarda che è una lingua veramente durissima il nostro dialetto, difficilissima.
1: Certo.
0: Se volete vi faccio qualche esempio, solo per dire alcune cosine che sono divertentissime, perché se arriva uno straniero e vuole parlare in codice, diventare parte del bresciano, sono cose che magari non utilizziamo più, ma le conosciamo, perché se diciamo qualcosa in dialetto lo capiamo, poi magari non lo parliamo, Beh, ma ad esempio tu arriva, che so, arriva uno straniero e dice: ok, adesso ti insegno un po' del dialetto, prendi appunti. Ad esempio EFO.
1: Scusa?
0: E fo significa esci.
1: Ah, vabbè.
0: Vedi,
1: ma
0: però
1: dipende dalla zona.
0: È vero, però ve o e. Comunque ve e. Mettiamo e. Mettiamola. E fo, ve fo.
1: Oppure ve fera.
0: Oppure, attenzione, dopo e fo dico eso. Significa scendi.
1: Scendi.
0: Attenzione, altro che cinese, qui ci stiamo. Oppure e se. Cioè sali. Oppure e sa, cioè vieni qua. Oppure e là, vieni là. E che, vieni qui. E lì, vieni lì. E quella più difficile è e mia, cioè non venire.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 Time.
9: Time o'clock.
8: A Radio Brescia 7 sono le 18.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
13: Giornale Orario. Edizione locale.
14: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente ad Anfu, frontale in galleria sulla strada 237 del Caffaro. Un'auto con a bordo un 84enne e due minorenni si è scontrata con un camioncino, tre i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in elicottero al civile. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente.

0: quarto caso di dengue. Disinfestazione nella zona di via Passo Aprica. Il comune di Brescia ha disposto 3 giorni di interventi antizanzare da martedì 8 a giovedì 10 settembre. La segnalazione di ATS riguarda un sospetto caso di infezione del virus importato dall'estero. Rogo alla Caffaro di Brescia. Un bancale con materiale chimico infiammabile ha preso fuoco questa mattina durante le operazioni di bonifica dello stabilimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti. Nessun ferito e danni irrilevanti. Ancora da chiarire le cause. Tragedia a Rally Mille Miglia, a 2 giorni dall'incidente mortale costato la vita a Francesco De Pasquale a Casto. Dal punto dello schianto è comparso un memoriale in legno con i fiori. La comunità ha voluto così ricordare il partecipante piemontese morto sabato al termine della prova speciale di Bione. L'uomo è morto sul colpo, pilota e copilota sono stati trasportati in ospedale senza gravi conseguenze. La gara è stata immediatamente sospesa e la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Trovato arrestato un 59enne già ai domiciliari, i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre 4 biciclette elettriche, 2 delle quali risultate rubate. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione ed è stato trasferito in carcere a Brescia. Commercio: Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Nel solo capoluogo hanno chiuso 287 negozi, cala anche l'occupazione complessiva, mentre aumentano i dipendenti e diminuiscono fortemente i lavoratori autonomi. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: seconda parte del nostro armadillo. Ma ragazzi, fa ancora un caldo pazzesco, insomma, oggi è un'altra giornata calda e bollente.
1: Vero, però sai che ho guardato le previsioni dei prossimi giorni, sembra che già da domani sera ci siano dei temporali, delle piogge e probabilmente anche un abbassamento della temperatura, compreso fra i 7 e i 10 gradi.
0: Benvenga a questo punto, anche perché c'è una cosa importante da dire. Innanzitutto ringrazio il nostro Luca che ci ha scritto bentornati, ciao Luca, tutto bene? Ha scritto in privé.
1: Anche i passi di rugby.
0: I passi di rugby, ciao ragazzi, ciao belle gioie. Anche perché ripartono le scuole dal 7 al 17 in varie parti d'Italia e ragazzi, 9 scuole su 10 non hanno aria condizionata per questi poveri bambini studenti che si apprestano a entrare nelle aule in 30 e in una stessa classe.

0: con rinfrescamento dell'acqua, ma perché no? Comunque il problema
1: è che poi però si bagnano i libri.
0: Sì, è pericoloso, non va bene. E poi magari qualcuno piglia un raffreddore. Il problema è che, stando ai dati del portale unico del Ministero dell'Istruzione, oltre il 95% delle scuole, italiane è privo di impianti di climatizzazione. Questo è un dato che potrebbe essere addirittura più alto, però, oltre le stime, visto che in diversi istituti l'aria condizionata è presente solo negli uffici dei dirigenti e dei docenti, ma non nelle aule, anche perché è un costo importante, voglio dire.
1: Io comunque ricordo che né all'asilo, né alla scuola elementare, né alle scuole medie, né alle scuole superiori, in aula non avevamo il condizionatore.
0: Allora no,
1: non
0: però
1: c'era.
0: È vero, ma c'erano anche altre temperature, mettiamole. Però il caldo comunque c'era quando arrivava l'estate. Io non ricordo mai all'elementare di aver sofferto un caldo imbarazzante in classe.
1: No, nemmeno io.
0: Anche perché io mi ricordo che avevo una tecnica ben precisa, cioè, cara mia Fulvialine.
1: Cos'era?
0: Verso la metà di maggio io sparivo.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di Liscio Avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sfigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha. Oltre a

0: scomunicare proprio Raff. E ha rifatto questo brano, l'ha rifatto bene.
1: Bene, bene. Sì.
0: Proprio energico, proprio quella roba lì che ci piace, no?
1: È vero, è vero. Sempre tanta energia. Ma a proposito di energia, sono andato un attimino a vedere perché le coppie scoppiano.
0: Ah, no,
1: perché le coppie scoppiano.
0: No, pensavo la 2A, quella roba lì, no?
1: Ma secondo l'Istat, quindi è scienza.
0: Sì.
1: Allora, secondo l'Istat, le ricerche sui motivi di divorzio e di separazione in Italia, le cause più citate sono 6 o 7 in generale.
0: Sì.
1: E andiamo a vederle proprio classifica, proprio stante, ok?
0: Andiamo a vedere. Sì.
1: Al primo posto, pensa a te, c'è la mancanza di comunicazione, cioè l'allontanamento emotivo. Quindi, visto che noi comunque in radio parliamo, siamo molto comunicanti, a me non succede, sei d'accordo?
0: No.
1: Cioè, si smette di parlarsi davvero, non forti litigi, ma soprattutto silenzio, non c'è più condivisione, non ci sono più desideri. È la causa prima dichiarata, proprio numero uno.
0: La causa,
1: al secondo posto, c'è l'infedeltà, e questa è sempre una cosa fastidiosa.
0: Sì.
1: In Italia è citata nel 30-35% dei casi delle separazioni. Spesso non è la causa originaria, ma è il sintomo di qualcosa che non andava più da molto tempo, però.
0: Certo.
1: Sei d'accordo anche tu? Può succedere.
0: Sono d'accordo anch'io.
1: Al terzo posto, udite, problemi economici e gestione del denaro.
0: Eccoci.
1: Cioè, diversa visione sulle spese, sui debiti, sul lavoro, su chi mantiene, cosa mantiene, la perdita di lavoro, la nascita di figli, che cambiano un po' le dinamiche della coppia.
0: Certo.
1: No? Al quarto posto, invece, ci sono i conflitti continui e l'incapacità di gestire un litigio, il portare rancore, il non superare un momento del genere.
0: Non si può, dai.
1: Ah, vero? Al quinto posto, e qui andiamo su cose un attimino più importanti, le differenze sui progetti di vita. È vero che la coppia sta insieme negli anni e uno può cambiare progetti, ma se non combaciano possono diventare un problema.
0: Vero.
1: Figli sì, figli no, dove andare a vivere, le carriere che sono incompatibili, le famiglie di origine troppo invadenti, una serie di cose che possono dare fastidio.
0: Materasso memory, No,
1: io voglio il folletto, io voglio il memory,
0: Io voglio il Dyson, sono tutte queste cose.
1: Al sesto posto c'è la violenza, le dipendenze e il controllo. Attenzione, queste sono cose gravi, perché qui c'è spesso subentra l'alcol, il gioco d'azzardo, la gelosia patologica, il controllo economico del partner, sono i motivi che portano più spesso a separazioni giudiziali anche rapide. E in chiusura, chiusura c'è il settimo, che qui veramente secondo me è più una questione normale, perché c'è il calo del desiderio, c'è il fatto che non quasi mai da solo, però comunque spesso insomma pesa molto insieme a degli altri fattori che possono portare dei disagi. Questi sono i 7 principali motivi di separazione secondo l'Istat, quindi stiamo attenti a cercare di evitarli, meglio parlarsi prima, dire già quali sono i propri progetti.
0: Giusto.
1: Al massimo posso fare questo, al massimo posso variare in quello, cercare di essere un po' elastici, ovviamente avere fiducia nel partner, vediamo perché c'è a mio avviso nei giovani un ritorno al desiderio della famiglia, no? Cosa che magari la nostra generazione ha sentito un po' meno, e invece vedo che nei giovanissimi c'è questo progetto familiare. Vediamo se sono rose
0: fiorirà.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%. Ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore dell'AfD Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia.

0: amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, quanto ha detto Walter La Vitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di La Vitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo, la palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Giorgio, allora,
1: che è successo?
0: Dobbiamo salutare un sacco di gente che
1: si sta
0: scrivendo.
1: Sì.
0: Al numero di WhatsApp 334-907-9007. Fatelo, interagite con noi. Questo è carino, eh.
1: Vai.
0: Leggo.
1: Sì.
0: Uno dei messaggi, insomma, non possiamo leggerli tutti, però questo è carinissimo. di Flaviano. Riferito proprio alle cause, insomma, ai problemi fra le coppie di cui abbiamo parlato prima, no? Poco fa. E si dice: il matrimonio è la prima causa di separazione.
1: È vero, è proprio così, è da ragione, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Quello è il primo passo verso la separazione, non per tutti, fortunatamente.
0: La battuta ci sta, la battuta è sempre. È sempre gradita, anche
1: ciao,
0: perché
1: Flaviano,
0: noi siamo un programma che posa le nostre fondamenta sulle battute.
1: Esatto, siamo i muratori della risata, in pratica, giusto?
0: No!
1: Dico bene?
0: No! Allora, guarda, ci hanno definito anche poco fa degli antidepressivi.
1: Antidepressivi, è vero.
0: Però i muratori della risata mi... Ma sai che potremmo scrivere un libro?
1: Gli armadilli muratori della risata.
0: I muratori della risata mi piace tanto.
1: Vabbè, comunque, sai, ti posso dire una cosa? Che, insomma, come noi spesso diciamo, invitiamo i giovani, inseguite i vostri sogni, fate quello che avete in testa, provateci.
0: Guarda,
1: quanto mai
0: inseguite i vostri sogni, l'importante è che i vostri sogni non corrano più veloce di voi.
1: Esatto, poi dico provaci sempre, poi se non va trovi il piano B, ma prova sempre a inseguire il tuo sogno. C'è gente che sta provando a capire se è intonata perché non c'ha voglia di lavorare, c'è un po' di tutto nella vita, si prova.
0: Bello,
1: però
0: così,
1: c'è una frase che mi colpì molto, perché mi disse un signore quando ero piccolo, un signore di una certa età, probabilmente disilluso perché la vita non gli aveva regalato quello che lui stava cercando, mi ha guardato negli occhi, questo nonno, io avevo 10 anni, mi ha detto guarda, fai della tua passione il tuo lavoro, è bellissimo, e poi ha aggiunto: così vedrai che non avrai più una passione.

0: voleva.
1: Ma cos'è questo ritorno alla melodia, alla canzone che sembrava quella di fare un tuffo nel passato, invece stiamo nel futuro.
2: Siamo nel presente, quantomeno. Esatto. Questo è il nuovo singolo di Saif, che a me piace tantissimo, questo ragazzo, veramente conosciuto al Festival di Sanremo, si intitola Parlar d'amore. Veramente una canzone d'altri tempi, se vogliamo.
1: È vero, c'è comunque nella ricerca musicale c'è sempre un po' un ritorno. Una ruota che gira la musica, io ritengo che non bisogna mai scartare da dove veniamo, e va poi recuperata con le sonorità nuove, moderne, con le idee nuove di un giovane che ha una sua, come dire, un percorso culturale musicale, giustamente.
2: Assolutamente,
1: no?
2: E credo che proprio Saif un suo background musicale storico ce l'abbia, perché veramente quello che dicevamo, che è un po' una canzone d'altri tempi, che è difficile comunque sentire e andare a ricondurre comunque a un ragazzo giovane.
1: Sono d'accordo con te, e poi io ritengo sempre una cosa importante, poi giustamente ogni generazione ha i suoi punti di riferimento, certo, ha le sue mode, ma quando una canzone la puoi cantare a squarciagola, sì, è sempre un'altra cosa, è vero? Mi sbaglio?
2: Sì, senti, non lo so, questo brano, Giorgio,

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: nuova stagione, ma domani ne partirà subito un'altra. Ah, quest'anno c'è anche la grande novità, saremo in onda anche di venerdì e faremo la settimana piena, ricordiamolo.
1: Eh sì, perché ci siamo presi tutti i giorni della settimana, quasi, quasi, a parte il sabato e la domenica, però dal lunedì al venerdì, oh, siamo sempre qua,
0: Sì, questo è molto bello.
1: Sì, molto,
0: allora,
1: molto,
0: belle
1: molto,
0: gioie,
1: molto.
0: Dobbiamo andare a salutarci perché è giusto il tempo di un saluto veloce. Torna oggi anche Tony Biemi con la regia di Ruggero Tavelli per Forever Young.
1: Sì, perché praticamente siamo tornati tutti alla base oggi con la partenza proprio dalle 7. Con Buongiorno Brescia, Alex Rusconi e poi ancora il magazine di Maddalena Damini, la nuova trasmissione dalle 13 alle 14, linea diretta con Fabrizio Vari, si parla di sport, di calcio, poi il Brio Radio Show, Free Pass con Andrea Lombardi, non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini, e dopo di noi ovviamente Forever Young, Tony Biemi e Luciano Tavelli.
0: Ebbene sì, noi dobbiamo salutarci qui. In chiusura devo dire una cosa, perché ho avuto una disavventura oggi in giornata.
1: Ancora?
0: Sì, ho perso.
1: Partiamo già male.
0: No, ma piccola, stupida. Guarda, purtroppo mi si sono sfilati dal portafoglio 50 euro. Se per caso li trovate in giro, sappiate che sono i miei. Grazie e a domani.

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto, ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente ad Anfo, frontale in galleria sulla strada 237 del Caffaro. Un'auto con a bordo un 84enne e due minorenni si è scontrata con un camioncino, tre i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in elicottero al civile. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente. Sospetto caso di dengue. Disinfestazione nella zona di via Passo Aprica. Il comune di Brescia ha disposto 3 giorni di interventi antizanzare da martedì 8 a giovedì 10 settembre. La segnalazione di ATS riguarda un sospetto caso di infezione del virus importato dall'estero. Rogo alla Caffaro di Brescia, un bancale con materiale chimico infiammabile ha preso fuoco questa mattina durante le operazioni di bonifica dello stabilimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti, nessun ferito e danni irrilevanti, ancora da chiarire le cause. Tragedia al

0: L'Emilia a due giorni dall'incidente mortale costato la vita a Francesco De Pasquale a Casto. Dal punto dello schianto è comparso un memoriale in legno con i fiori. La comunità ha voluto così ricordare il partecipante piemontese morto sabato al termine della prova speciale di Bione. L'uomo è morto sul colpo, pilota e copilota sono stati trasportati in ospedale senza gravi conseguenze. La gara è stata immediatamente sospesa e la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Rovato arrestato un 59enne già ai domiciliari. I carabinieri hanno trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre 4 biciclette elettriche, 2 delle quali risultate rubate. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione ed è stato trasferito in carcere a Brescia. Commercio: Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Nel solo capoluogo hanno chiuso 287 negozi, cala anche l'occupazione complessiva, mentre aumentano i dipendenti e diminuiscono fortemente i lavoratori autonomi. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianco. Forever Young.
9: Che meraviglia, che bello ritrovarci e ritrovarvi qui. Sono Tony Biemmi, eccoci qua per una nuova stagione con Forever Young. Questo è il primo appuntamento appunto di questa nuova serie di spazi dedicati alla musica per sempre giovane. Grazie da subito a Ruggero Tavelli che collaborerà con me, e ne sono veramente felice, alla realizzazione di questo programma per quanto riguarda la parte tecnica. Direi che possiamo cominciare. Diamo così il via alla nuova stagione di Forever Young.
0: Forever Young. We play the biggest songs.

La prima canzone di Forever Young, la voce inconfondibile e lo stile altrettanto inconfondibile di Simply Red, la voce è quella di Mick Hucknall ovviamente. Album di provenienza Home, uscito nel 2003, uno dei lavori più riusciti dopo un periodo un po' altalenante negli anni 90. E ora ci rituffiamo all'indietro nel tempo, andiamo nel 1972. Con un pezzo che definirei storico per quanto riguarda musica R&B, soul. Siamo insieme con Timmy Thomas, brano ripreso poi con moltissime cover, ma questo è l'originale, si chiama Why Can't We Live Together?

0: Classico assoluto del rock pop, possiamo dire, degli anni 60, Crimson and Clover. Anche questa è una canzone molto coverizzata. Siamo nel 1968, pezzo che arrivò in breve al numero uno della Billboard Hot 100 e numero uno anche in UK, insomma un po' in tutto il mondo. Con noi in Forever Young erano Tommy James and the Shondells.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

si chiama Billy Ocean ed è uno che ci ha regalato delle canzoni veramente notevoli tra gli anni 70 e gli anni 80, con dei suoni vicini alla disco ma anche vicini al soul. Qui siamo nel 1976, l'album si chiamava esattamente come lui, ovvero Billy Ocean, ed il singolo che abbiamo ospitato tra le canzoni per sempre giovani, questa era Love Ready Hearts Without You. Facciamo un bel salto verso di noi, verso l'attualità. Dagli anni 70 andiamo al 2011, siamo con l'album di debutto di Rebecca Ferguson, l'album si chiamava Heaven e il primo singolo estratto dall'album è questa Love Is Real But Love.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'Opas lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione, dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: X trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: X, fatti furbo, vieni qui.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Conduce Tony Biemmi.
8: We play the biggest song.

Bowie, ma la versione di più grande successo, che ha raggiunto anche il primo posto nella Billboard Hot 100, fu quella di Amy Stewart del 1978. La seconda parte di Forever Young si è aperta con Knock on Wood, questo è il titolo della canzone. Le canzoni che sempre giovani, Tony Biammi insieme a voi, questa è la seconda parte del nostro appuntamento, come ho detto. Continuiamo con questo pezzo di Harry Carmen, siamo nel 1984, è stato il singolo principale del suo sesto album, si chiamava appunto Harry Carmen. I wanna hear it from your lips.

un duo hip hop americano, pubblicato nel 1991 come singolo dal loro quarto album che si chiamava On Base, penso che ha vinto anche un Grammy Award nel 1982 come migliore interpretazione rap di un gruppo. La canzone che abbiamo sentito in Forever Young si chiama Summertime. Bene, continua il nostro spazio con le canzoni per sempre giovani. Per la prossima andiamo nel 1983, questo era un album bellissimo, si chiamava The Night Flight, album di Donald Fagen, secondo singolo da quell'album. La prossima si chiama New Frontier.

0: Forever Young.
1: Okay, ready. Let's do it.

Boyd, The Human League, l'album si chiamava Reproduction, eravamo nel 1979, penso che è diventato un cult, probabilmente perché faceva parte anche di quella fascia temporale che anticipava un po' il grande successo della band arrivato negli anni 80. Ora l'ultima, prima i saluti, grazie ancora per essere come sempre all'ascolto, per esserci stati o per esserlo in questo momento, di Forever Young da parte di Tony Biemmi. Vi do appuntamento come sempre in questa fascia oraria per l'appuntamento con Forever Young dal lunedì al venerdì qui su Radio Brescia 7, e vi lascio con un'altra band storica e un altro album storico. Stiamo parlando di Hotel California, l'album degli Eagles.

Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la

spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari,

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 20.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
11: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente ad Anfo, frontale in galleria sulla strada 237 del Caffaro. Un'auto con a bordo un 84enne e due minorenni si è scontrata con un camioncino, tre i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in elicottero al civile. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente. Sospetto caso di dengue. Disinfestazione nella zona di via Passo Aprica. Il comune di Brescia ha disposto 3 giorni di interventi antizanzare da martedì 8 a giovedì 10 settembre. La segnalazione di ATS riguarda un sospetto caso di infezione del virus importato dall'estero. Rogo alla Caffaro di Brescia, un bancale con materiale chimico infiammabile ha preso fuoco questa mattina durante le operazioni di bonifica dello stabilimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti, nessun ferito e danni irrilevanti, ancora da chiarire le cause. Tragedia a Rally Mille Miglia, a 2 giorni dall'incidente mortale costato la vita a Francesco De Pasquale a Casto. Dal punto dello schianto è comparso un memoriale in legno con i fiori. La comunità ha voluto così ricordare il partecipante piemontese morto sabato al termine della prova speciale di Bione. L'uomo è morto sul colpo, pilota e copilota sono stati trasportati in ospedale senza gravi conseguenze. La gara è stata immediatamente sospesa e la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Rovato arrestato un 59enne già ai domiciliari. I carabinieri hanno trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di cocaina ed eroina, oltre 4 biciclette elettriche, 2 delle quali risultate rubate. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione ed è stato trasferito in carcere a Brescia. Commercio: Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Nel solo capoluogo hanno chiuso 287 negozi, cala anche l'occupazione complessiva, mentre aumentano i dipendenti e diminuiscono fortemente i lavoratori autonomi. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37

740-210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
2: Seven Sound.
3: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7. Musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Seven Sound, l'altra musica di Brescia 7.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
3: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Turam Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
0: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pyjamarun.it.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera.
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Seven Sound.
10: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi. Tell

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
0: Seven Sound.
1: Tutto si crea.
3: Tutto si crea.
1: Nulla si distrugge.
3: Nulla si distrugge.
1: Qualcosa si dimentica.
3: Qualcosa si dimentica.
1: Qualcosa si ignora. Seven Sound.
3: Seven Sound.
1: L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
4: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

disco hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: noi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.
4: The

Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Stare con

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

brillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

e anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Notte di note, la notte con noi, la notte con la tua radio.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.